Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: Buonasera, dottore.
1: Amore mio.
0: Sì, mi dica.
1: Non resistevo più, pensavo a te.
0: Ah, bene, direi che è importante.
1: Quando verrà?
0: Ma adesso non so.

0: può giurare, dottore.
1: Io di più.
0: No, non credo.
1: Ma lei adesso dov'è? Vicino a te.
0: Sì, senz'altro.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Ecco, la buona novella, vi facciamo ascoltare due brani che sono Mariana, la bottega del falegname e il testamento di Tito. Naturalmente siamo in una, le dune si vedono, ci sono le palme e dietro le palme qualcuno che suona, quel qualcuno che suona fa così con questo.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio a pile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Segui il tuo oroscopo ogni giorno sulla nostra pagina Facebook Oroscopo di Azus.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: The aim of this government is to make everyone as miserable as possible.

0: Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!
1: Alchimista che gioca coi problemi di cuore e che vende

0: Il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

giorno ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, n'è passato del tempo. Sì vabbè, ma adesso lasciami andare. Non credevo di essere stato violento.

tu che niva, una mano assassina negava a un uvrore de conosche sa die. Sapere che esisti perdono in questa giustizia terrena, mi invoca sa nuer de

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 19 agosto. Ariete, giornata dinamica, con una forte voglia di fare e di rimettere in moto ciò che avevi lasciato in sospeso. In amore evita le reazioni impulsive. Toro, hai bisogno di concretezza e di qualche certezza in più, non lasciare che le preoccupazioni degli altri influenzino il tuo umore. Gemelli, la comunicazione è il tuo punto di forza. Una telefonata, un messaggio, un incontro potrebbe portare una sorpresa. Buone idee sul fronte professionale. Cancro, potresti sentirti più sensibile del solito, ma proprio questa sensibilità ti permetterà di capire meglio chi hai davanti. Leone, sei protagonista, come spesso accade in questo periodo, e gli altri si accorgono del tuo carisma. Sul lavoro una decisione presa con sicurezza potrebbe rivelarsi vincente. Vergine, giornata favorevole per mettere ordine, organizzare e chiudere una questione rimasta in sospeso. In amore, non analizzare ogni dettaglio. Bilancia, hai bisogno di equilibrio, soprattutto nei rapporti personali. Una discussione può essere risolta con diplomazia. Buone prospettive per un progetto che stavi valutando. Scorpione, il tuo intuito oggi è particolarmente forte. Se qualcosa non ti convince, probabilmente c'è un motivo. Ascolta le sensazioni, ma non diventare troppo diffidente. Sagittario, la voglia di cambiare aria cresce. Anche una piccola novità nella routine può restituirti entusiasmo. In amore potresti ricevere una proposta inattesa. Capricorno, concentrato e determinato, riesce a ottenere risultati senza perdere tempo. Una questione pratica potrebbe finalmente trovare soluzione. Acquario, giornata ideale per uscire dagli schemi. Un'idea originale potrebbe attirare l'attenzione di qualcuno che conta. In amore hai bisogno di libertà. Pesci, le emozioni sono intense, potresti avere bisogno di un po' di tranquillità. Non farti carico dei problemi degli altri. Ascolta il cuore, ma mantieni i piedi per terra. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente, ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto, era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Il sole resta al comando. Il maestrale, intanto, è già nello spogliatoio per il prossimo cambio. Per mercoledì 19 agosto l'alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo una giornata stabile, asciutta e decisamente soleggiata su gran parte dell'isola. Insomma, l'estate non ha ancora intenzione di mollare la presa. E viste le temperature, più che un abbraccio, quello dell'anticiclone comincia ad assomigliare a una presa da wrestling. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come nelle zone interne del sud Sardegna e sui principali rilievi, avremo cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. Qualche nube in più sarà possibile durante la mattinata sulle zone interne settentrionali, ma senza particolari conseguenze. Saranno più che altro nuvole di rappresentanza, giusto per ricordarci che esistono ancora. Durante le ore pomeridiane, tuttavia, sui rilievi potrà svilupparsi una maggiore variabilità, con la possibilità di qualche temporale di calore, localmente capace di sconfinare verso le aree interne vicine. Niente rivoluzioni atmosferiche quindi, ma se siete in montagna e sentite un tuono, non è il vicino che ha finalmente acceso il barbecue. Temperature. Il caldo continuerà a farsi sentire, soprattutto nelle pianure e nelle vallate interne, dove le temperature massime potranno ancora raggiungere e localmente superare i 35-37 gradi. Lungo le coste avremo qualche grado in meno, ma con afa localmente elevata. Tradotto in termini meno scientifici, all'interno si cuoce, sulla costa si suda con vista mare. Lo zero termico sarà addirittura attorno ai 5100 metri. Praticamente, per trovare un po' di fresco, bisognerà iniziare a prendere seriamente in considerazione l'Himalaya. Venti. I venti saranno inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, per poi attenuarsi e ruotare progressivamente dai quadranti sud-orientali. Il maestrale, dunque, per mercoledì rimarrà abbastanza tranquillo. Ma non fatevi illusioni. Nei prossimi giorni potrebbe tornare a bussare alla porta della Sardegna con la sua proverbiale delicatezza. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, da mosso a poco mosso. Tirreno, poco mosso. Tendenza. Nei prossimi giorni l'anticiclone dovrebbe iniziare a mostrare qualche segnale di cedimento. L'arrivo del maestrale favorirà una graduale diminuzione delle temperature e una maggiore instabilità durante le ore diurne, soprattutto sulle zone interne, settentrionali e orientali della Sardegna, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Godetevi quindi la giornata stabile, perché nei prossimi giorni qualcuno potrebbe finalmente aprire le finestre e cambiare un po' l'aria alla Sardegna. Queste erano le nostre previsioni del tempo di mercoledì 19 agosto. Grazie per averci preferito e continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.

Mercoledì 19 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Giovanni Eudes e Santa Sara, moglie di Abramo. La luna è crescente. Il proverbio del giorno, a cavallo d'altri non si dice zoppo, invita a fare meno attenzione ai problemi altrui, concentrandosi piuttosto sui propri. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'assistenza umanitaria. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 14 a Nola moriva quasi settantenne Ottaviano Augusto, il primo imperatore romano. Nel 1860, grazie all'appoggio dei piroscafi Torino e Franklin, Giuseppe Garibaldi sbarcava a Melito Porto Salvo, nei pressi di Reggio Calabria. Attraversando lo stretto di Messina, aveva issato una bandiera americana, riuscendo a non essere attaccato dai borbonici. Nel 1948 si inaugurava oggi la nona edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, in gara le opere di 20 paesi, Italia inclusa. E nel 1954 a Borgo Valsugana, in provincia di Trento, moriva 73enne Alcide De Gasperi, era stato capo di Stato provvisorio della Repubblica Italiana. Nel 1960 da Baikonur veniva lanciato lo Sputnik 5 con a bordo due cani e 42 roditori che, al rientro sulla Terra il giorno seguente, diventava la prima missione spaziale di successo con esseri viventi. 50 anni fa, nel 1976, un'eccezionale ondata di maltempo colpiva Emilia-Romagna e Marche, dove si registrava anche una vittima a causa di una frana. Moltissimi anticipavano il rientro dalle vacanze. Nel 1991 i conservatori sovietici bloccavano in Crimea il presidente Mikhail Gorbaciov, rimuovendolo dalla massima carica del paese in un tentativo di colpo di Stato. E nel 2010 a Giacarta entravano in funzione carrozze di treni riservate alle donne, una delle azioni del governo indonesiano per tutelarle dal rischio di molestie sessuali. Sono nati il 19 agosto, nel 1521 lo storico Lodovico Guicciardini, nel 1871 il coinventore dell'aeroplano Orville Wright, nel 1883 la stilista Coco Chanel, nel 1936 l'attore Gianfranco D'Angelo, 80 anni fa, nel 1946, il 42esimo presidente statunitense Bill Clinton e nel 1953 l'attore e regista Nanni Moretti. Nascevano oggi anche la regista Francesca Comencini, nel 1961, il meteorologo Guido Guidi, nel 1968, il calciatore campione mondiale Marco Materazzi, nel 1973, il ginnasta Andrea Coppolino, nel 1979, e la nuotatrice italiana Sara Curtis, nata in questo giorno 20 anni fa, nel 2006. Era l'ultima segnalazione per il 19 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: Nord, abbreviazione ZEN.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

di un gruppo di eroi senza gloria. Sono tutti alti, ricchi e snelli, tranne io, che sono Paolo Belli.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 19 agosto. Ariete, giornata dinamica, con una forte voglia di fare e di rimettere in moto ciò che avevi lasciato in sospeso. In amore evita le reazioni impulsive. Toro, hai bisogno di concretezza e di qualche certezza in più, non lasciare che le preoccupazioni degli altri influenzino il tuo umore. Gemelli, la comunicazione è il tuo punto di forza. Una telefonata, un messaggio, un incontro potrebbe portare una sorpresa. Buone idee sul fronte professionale. Cancro, potresti sentirti più sensibile del solito, ma proprio questa sensibilità ti permetterà di capire meglio chi hai davanti. Leone, sei protagonista, come spesso accade in questo periodo, e gli altri si accorgono del tuo carisma. Sul lavoro una decisione presa con sicurezza potrebbe rivelarsi vincente. Vergine, giornata favorevole per mettere ordine, organizzare e chiudere una questione rimasta in sospeso. In amore non analizzare ogni dettaglio. Bilancia, hai bisogno di equilibrio, soprattutto nei rapporti personali. Una discussione può essere risolta con diplomazia. Buone prospettive per un progetto che stavi valutando. Scorpione, il tuo intuito oggi è particolarmente forte. Se qualcosa non ti convince, probabilmente c'è un motivo. Ascolta le sensazioni, ma non diventare troppo diffidente. Sagittario, la voglia di cambiare aria cresce. Anche una piccola novità nella routine può restituirti entusiasmo. In amore potresti ricevere una proposta inattesa. Capricorno, concentrato e determinato, riesce a ottenere risultati senza perdere tempo. Una questione pratica potrebbe finalmente trovare soluzione. Acquario, giornata ideale per uscire dagli schemi. Un'idea originale potrebbe attirare l'attenzione di qualcuno che conta. In amore hai bisogno di libertà. Pesci, le emozioni sono intense, potresti avere bisogno di un po' di tranquillità. Non farti carico dei problemi degli altri. Ascolta il cuore, ma mantieni i piedi per terra. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

spesso mi ha fatto pensare, genti diverse venite dall'est, dicevano che in fondo era uguale.

bastone, bacia la mano che ruppe il tuo naso perché gli chiedevi un boccone. Quando a mio padre si fermò il cuore, non ho provato dolore. Quando a mio padre si fermò il cuore,

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome, Destino Rosso. Un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con due prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza. Dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide. Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli. Edito da Il Filo di Arianna.
4: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Agius, l'oroscopo di mercoledì 19 agosto. Ariete, giornata dinamica, con una forte voglia di fare e di rimettere in moto ciò che avevi lasciato in sospeso. In amore evita le reazioni impulsive. Toro, hai bisogno di concretezza e di qualche certezza in più, non lasciare che le preoccupazioni degli altri influenzino il tuo umore. Gemelli, la comunicazione è il tuo punto di forza. Una telefonata, un messaggio, un incontro potrebbe portare una sorpresa. Buone idee sul fronte professionale. Cancro, potresti sentirti più sensibile del solito, ma proprio questa sensibilità ti permetterà di capire meglio chi hai davanti. Leone, sei protagonista, come spesso accade in questo periodo, e gli altri si accorgono del tuo carisma. Sul lavoro una decisione presa con sicurezza potrebbe rivelarsi vincente. Vergine, giornata favorevole per mettere ordine, organizzare e chiudere una questione rimasta in sospeso. In amore, non analizzare ogni dettaglio. Bilancia, hai bisogno di equilibrio, soprattutto nei rapporti personali. Una discussione può essere risolta con diplomazia. Buone prospettive per un progetto che stavi valutando. Scorpione, il tuo intuito oggi è particolarmente forte. Se qualcosa non ti convince, probabilmente c'è un motivo. Ascolta le sensazioni, ma non diventare troppo diffidente. Sagittario, la voglia di cambiare aria cresce. Anche una piccola novità nella routine può restituirti entusiasmo. In amore potresti ricevere una proposta inattesa. Capricorno, concentrato e determinato, riesce a ottenere risultati senza perdere tempo. Una questione pratica potrebbe finalmente trovare soluzione. Acquario, giornata ideale per uscire dagli schemi. Un'idea originale potrebbe attirare l'attenzione di qualcuno che conta. In amore hai bisogno di libertà. Pesci, le emozioni sono intense, potresti avere bisogno di un po' di tranquillità. Non farti carico dei problemi degli altri. Ascolta il cuore, ma mantieni i piedi per terra. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Agius ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Agius.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.
3: Radio Domus Nova.

0: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Ogni giorno musica, voglia, tutti i giorni voglia di musica. Radio Domus Novas

momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto.

0: per lei.
1: Disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.
2: Disco novità.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km. In tratti saltuari, in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Il sole resta al comando. Il maestrale, intanto, è già nello spogliatoio per il prossimo cambio. Per mercoledì 19 agosto l'alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo una giornata stabile, asciutta e decisamente soleggiata su gran parte dell'isola. Insomma, l'estate non ha ancora intenzione di mollare la presa. E viste le temperature, più che un abbraccio, quello dell'anticiclone comincia ad assomigliare a una presa da wrestling. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come nelle zone interne del sud Sardegna e sui principali rilievi, avremo cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. Qualche nube in più sarà possibile durante la mattinata sulle zone interne settentrionali, ma senza particolari conseguenze. Saranno più che altro nuvole di rappresentanza, giusto per ricordarci che esistono ancora. Durante le ore pomeridiane, tuttavia, sui rilievi potrà svilupparsi una maggiore variabilità, con la possibilità di qualche temporale di calore, localmente capace di sconfinare verso le aree interne vicine. Niente rivoluzioni atmosferiche quindi, ma se siete in montagna e sentite un tuono, non è il vicino che ha finalmente acceso il barbecue. Temperature. Il caldo continuerà a farsi sentire, soprattutto nelle pianure e nelle vallate interne, dove le temperature massime potranno ancora raggiungere e localmente superare i 35-37 gradi. Lungo le coste avremo qualche grado in meno, ma con afa localmente elevata. Tradotto in termini meno scientifici, all'interno si cuoce, sulla costa si suda con vista mare. Lo zero termico sarà addirittura attorno ai 5100 metri. Praticamente, per trovare un po' di fresco, bisognerà iniziare a prendere seriamente in considerazione l'Himalaya. Venti. I venti saranno inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, per poi attenuarsi e ruotare progressivamente dai quadranti sud-orientali. Il maestrale, dunque, per mercoledì rimarrà abbastanza tranquillo. Ma non fatevi illusioni. Nei prossimi giorni potrebbe tornare a bussare alla porta della Sardegna con la sua proverbiale delicatezza. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, da mosso a poco mosso. Tirreno, poco mosso. Tendenza. Nei prossimi giorni l'anticiclone dovrebbe iniziare a mostrare qualche segnale di cedimento. L'arrivo del maestrale favorirà una graduale diminuzione delle temperature e una maggiore instabilità durante le ore diurne, soprattutto sulle zone interne, settentrionali e orientali della Sardegna, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Godetevi quindi la giornata stabile, perché nei prossimi giorni qualcuno potrebbe finalmente aprire le finestre e cambiare un po' l'aria alla Sardegna. Queste erano le nostre previsioni del tempo di mercoledì 19 agosto. Grazie per averci preferito e continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Buongiorno. Siete sintonizzati su Radio Domus Novas. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito? Ho capito sì, mica succede.

0: web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 19 agosto. Ariete, giornata dinamica, con una forte voglia di fare e di rimettere in moto ciò che avevi lasciato in sospeso. In amore evita le reazioni impulsive. Toro, hai bisogno di concretezza e di qualche certezza in più, non lasciare che le preoccupazioni degli altri influenzino il tuo umore. Gemelli, la comunicazione è il tuo punto di forza. Una telefonata, un messaggio, un incontro potrebbe portare una sorpresa, buone idee sul fronte professionale. Cancro, potresti sentirti più sensibile del solito, ma proprio questa sensibilità ti permetterà di capire meglio chi hai davanti. Leone, sei protagonista, come spesso accade in questo periodo, e gli altri si accorgono del tuo carisma. Sul lavoro una decisione presa con sicurezza potrebbe rivelarsi vincente. Vergine, giornata favorevole per mettere ordine, organizzare e chiudere una questione rimasta in sospeso. In amore non analizzare ogni dettaglio. Bilancia, hai bisogno di equilibrio, soprattutto nei rapporti personali. Una discussione può essere risolta con diplomazia. Buone prospettive per un progetto che stavi valutando. Scorpione, il tuo intuito oggi è particolarmente forte. Se qualcosa non ti convince, probabilmente c'è un motivo. Ascolta le sensazioni, ma non diventare troppo diffidente. Sagittario, la voglia di cambiare aria cresce. Anche una piccola novità nella routine può restituirti entusiasmo. In amore potresti ricevere una proposta inattesa. Capricorno, concentrato e determinato, riesce a ottenere risultati senza perdere tempo. Una questione pratica potrebbe finalmente trovare soluzione. Acquario, giornata ideale per uscire dagli schemi. Un'idea originale potrebbe attirare l'attenzione di qualcuno che conta. In amore hai bisogno di libertà. Pesci, le emozioni sono intense, potresti avere bisogno di un po' di tranquillità. Non farti carico dei problemi degli altri. Ascolta il cuore, ma mantieni i piedi per terra. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
3: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Mercoledì 19 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Giovanni Ed e Santa Sara, moglie di Abramo. La luna è crescente. Il proverbio del giorno, a cavallo d'altri non si dice zoppo, invita a fare meno attenzione ai problemi altrui, concentrandosi piuttosto sui propri. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'assistenza umanitaria. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 14 a Nola moriva quasi settantenne Ottaviano Augusto, il primo imperatore romano. Nel 1860, grazie all'appoggio dei piroscafi Torino e Franklin, Giuseppe Garibaldi sbarcava a Melito Porto Salvo, nei pressi di Reggio Calabria. Attraversando lo stretto di Messina, aveva issato una bandiera americana, riuscendo a non essere attaccato dai borbonici. Nel 1948 si inaugurava oggi la nona edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, in gara le opere di 20 paesi, Italia inclusa. E nel 1954 a Borgo Valsugana, in provincia di Trento, moriva 73enne Alcide De Gasperi, era stato capo di Stato provvisorio della Repubblica Italiana. Nel 1960 da Baikonur veniva lanciato lo Sputnik 5 con a bordo due cani e 42 roditori che, al rientro sulla Terra il giorno seguente, diventava la prima missione spaziale di successo con esseri viventi. 50 anni fa, nel 1976, un'eccezionale ondata di maltempo colpiva Emilia-Romagna e Marche, dove si registrava anche una vittima a causa di una frana. Moltissimi anticipavano il rientro dalle vacanze. Nel 1991 i conservatori sovietici bloccavano in Crimea il presidente Mikhail Gorbaciov, rimuovendolo dalla massima carica del paese in un tentativo di colpo di Stato. E nel 2010 a Giacarta entravano in funzione carrozze di treni riservate alle donne, una delle azioni del governo indonesiano per tutelarle dal rischio di molestie sessuali. Sono nati il 19 agosto, nel 1521 lo storico Lodovico Guicciardini, nel 1871 il coinventore dell'aeroplano Orville Wright, nel 1883 la stilista Coco Chanel, nel 1936 l'attore Gianfranco D'Angelo, 80 anni fa, nel 1946, il 42esimo presidente statunitense Bill Clinton e nel 1953 l'attore e regista Nanni Moretti. Nascevano oggi anche la regista Francesca Comencini, nel 1961, il meteorologo Guido Guidi, nel 1968, il calciatore campione mondiale Marco Materazzi, nel 1973, il ginnasta Andrea Coppolino, nel 1979, e la nuotatrice italiana Sara Curtis, nata in questo giorno 20 anni fa, nel 2006. Era l'ultima segnalazione per il 19 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas!
3: È vero, è vero, è vero, assolutamente! Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas! Vi aspettiamo!
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma! Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai. Thank you.

0: Danke.
1: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome, Destino Rosso. Un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con due prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza. Dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide. Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli, edito da Il Filo di Arianna.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su radiodomusnovas.it, la prima radio web della protezione civile.
2: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Idea News Magazine.
1: Un caloroso benvenuto a tutti gli ascoltatori di Idea News. Oggi affrontiamo un tema che torna a far discutere le cancellerie internazionali e milioni di famiglie: le vaccinazioni pediatriche e la gestione delle somministrazioni nei neonati. La notizia arriva direttamente da Washington. Il 10 agosto 2026, il presidente statunitense Donald Trump ha firmato uno storico ordine esecutivo intitolato Gold Standard Childhood Vaccine Recommendations, un provvedimento destinato a ridisegnare l'approccio sanitario oltreoceano e a riaprire un dibattito mai davvero spento anche in Italia. Ma cosa stabilisce esattamente questa nuova direttiva? L'ordine esecutivo introduce 4 punti di svolta fondamentali. In primo luogo, la rimodulazione delle visite. Viene superata la prassi di somministrare più vaccini in un'unica seduta e gli appuntamenti andranno distanziati nel tempo per evitare di sottoporre il sistema immunitario dei più piccoli a stimolazioni contemporanee. In secondo luogo, il frazionamento del vaccino trivalente. Il formulato combinato contro morbillo, parotite e rosolia verrà sostituito da 3 dosi singole distintamente somministrate. C'è poi la riclassificazione delle priorità. Profilassi come epatite A, epatite B, influenza e Covid-19 passano in una categoria facoltativa, vincolata alla scelta condivisa tra genitori e medici di famiglia. Infine, la tutela dei diritti genitoriali. Il Dipartimento di Giustizia vigilerà affinché gli stati non precludano l'accesso scolastico alle famiglie che richiedono calendari personalizzati o esenzioni. Al di là del rumore mediatico, il nodo centrale dell'inchiesta riguarda la risposta fisiologica del neonato. Negli anni abbiamo assistito a un'anticipazione delle finestre di somministrazione. Bambini di poche settimane ricevono formulazioni complesse contenenti più antigeni, coadiuvanti immunologici come sali d'alluminio ed eccipienti. Le preoccupazioni sollevate da ampi settori della popolazione e da medici indipendenti riguardano la capacità di uno smaltimento efficace da parte di un organismo la cui barriera ematoencefalica e l'apparato renale non sono ancora completamente sviluppati nei primi mesi di vita. In Italia il dibattito si ricollega anche alle indagini condotte dai ricercatori Antonietta Gatti e Stefano Montanari. Attraverso analisi al microscopio elettronico a scansione su diversi campioni, gli studiosi hanno segnalato in passato la presenza di micro e nanoparticelle di metalli non dichiarati nei formulati, sostenendo l'esigenza di una maggiore cautela scientifica sui potenziali rischi di accumulo organico. Nel nostro paese, la spinta per il superamento delle rigidità introdotte con la legge Lorenzin del 2017 parte da lontano, dalle battaglie civili condotte da Luca Teodori alla nascita di un articolato tessuto associativo. Realtà come Contiamoci, Corvelva, Comitilva, Conda, Assis e Is Pipius Nosi Tocant promuovono da anni la libertà di scelta terapeutica, la trasparenza sui preparati e la tutela dell'accesso scolastico. In parallelo, le audizioni e gli approfondimenti della Commissione parlamentare d'inchiesta Covid-19, presieduta dal senatore Marco Lisei, confermano come la gestione della salute pubblica necessiti di trasparenza e continuo confronto. La svolta di Washington dimostra che la tutela della salute non può mai nutrirsi di dogmi o di imposizioni burocratiche calate dall'alto, ma vive unicamente nel rigore scientifico, nella trasparenza e nel rispetto per la dignità umana. Parlare di gradualità, di dosi separati nei neonati e di personalizzazione dell'atto medico non significa affatto negare la prevenzione, significa al contrario applicare con maturità il vero principio di precauzione, mettendo sempre al centro la sicurezza dei più piccoli e la responsabilità informata dei genitori. In un contesto in cui protocolli di massa rischiano di soffocare la complessità biologica di ciascun bambino, l'insegnamento più grande che traiamo da questa vicenda è uno solo: dobbiamo restare vigili. L'invito a tutti voi lettori e ascoltatori a non fermarvi mai alle verità di comodo, a continuare a informarvi tramite fonti indipendenti, a studiare i dati e a difendere la consapevolezza come primo strumento di tutela per la salute dei nostri figli. Grazie per aver seguito questa inchiesta di Idea News. Un caro saluto e un augurio di buon proseguimento d'ascolto.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 19 agosto. Ariete, giornata dinamica, con una forte voglia di fare e di rimettere in moto ciò che avevi lasciato in sospeso. In amore evita le reazioni impulsive. Toro, hai bisogno di concretezza e di qualche certezza in più. Non lasciare che le preoccupazioni degli altri influenzino il tuo umore. Gemelli, la comunicazione è il tuo punto di forza. Una telefonata, un messaggio, un incontro potrebbe portare una sorpresa. Buone idee sul fronte professionale. Cancro, potresti sentirti più sensibile del solito, ma proprio questa sensibilità ti permetterà di capire meglio chi hai davanti. Leone, sei protagonista, come spesso accade in questo periodo, e gli altri si accorgono del tuo carisma. Sul lavoro una decisione presa con sicurezza potrebbe rivelarsi vincente. Vergine, giornata favorevole per mettere ordine, organizzare e chiudere una questione rimasta in sospeso. In amore non analizzare ogni dettaglio. Bilancia, hai bisogno di equilibrio, soprattutto nei rapporti personali. Una discussione può essere risolta con diplomazia. Buone prospettive per un progetto che stavi valutando. Scorpione, il tuo intuito oggi è particolarmente forte. Se qualcosa non ti convince, probabilmente c'è un motivo. Ascolta le sensazioni, ma non diventare troppo diffidente. Sagittario, la voglia di cambiare aria cresce. Anche una piccola novità nella routine può restituirti entusiasmo. In amore potresti ricevere una proposta inattesa. Capricorno, concentrato e determinato, riesce a ottenere risultati senza perdere tempo. Una questione pratica potrebbe finalmente trovare soluzione. Acquario, giornata ideale per uscire dagli schemi. Un'idea originale potrebbe attirare l'attenzione di qualcuno che conta. In amore hai bisogno di libertà. Pesci, le emozioni sono intense, potresti avere bisogno di un po' di tranquillità. Non farti carico dei problemi degli altri. Ascolta il cuore, ma mantieni i piedi per terra. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
4: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus Novas.

Allora, il concerto cominciava così, racconteremo anche magari qualcosa all'interno di questa bellissima avventura. Prima di cominciare vi chiedo un applauso per quella bellissima sequenza di fotografie di Guido Arari. Il biografo fotografico ufficiale. Cominciava così con questo brano.

chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro.

0: Grazie.
1: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

novità. Nel disco novità di questa nuova settimana torna un interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico. Io.

0: disco novità Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.
1: Disco novità.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Il sole resta al comando. Il maestrale, intanto, è già nello spogliatoio per il prossimo cambio. Per mercoledì 19 agosto l'alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo una giornata stabile, asciutta e decisamente soleggiata su gran parte dell'isola. Insomma, l'estate non ha ancora intenzione di mollare la presa. E viste le temperature, più che un abbraccio, quello dell'anticiclone comincia ad assomigliare a una presa da wrestling. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come nelle zone interne del sud Sardegna e sui principali rilievi, avremo cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. Qualche nube in più sarà possibile durante la mattinata sulle zone interne settentrionali, ma senza particolari conseguenze. Saranno più che altro nuvole di rappresentanza, giusto per ricordarci che esistono ancora. Durante le ore pomeridiane, tuttavia, sui rilievi potrà svilupparsi una maggiore variabilità, con la possibilità di qualche temporale di calore, localmente capace di sconfinare verso le aree interne vicine. Niente rivoluzioni atmosferiche quindi, ma se siete in montagna e sentite un tuono, non è il vicino che ha finalmente acceso il barbecue. Temperature. Il caldo continuerà a farsi sentire, soprattutto nelle pianure e nelle vallate interne, dove le temperature massime potranno ancora raggiungere e localmente superare i 35-37 gradi. Lungo le coste avremo qualche grado in meno, ma con afa localmente elevata. Tradotto in termini meno scientifici, all'interno si cuoce, sulla costa si suda con vista mare. Lo zero termico sarà addirittura attorno ai 5100 metri. Praticamente, per trovare un po' di fresco, bisognerà iniziare a prendere seriamente in considerazione l'Himalaya. Venti. I venti saranno inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, per poi attenuarsi e ruotare progressivamente dai quadranti sud-orientali. Il maestrale, dunque, per mercoledì rimarrà abbastanza tranquillo. Ma non fatevi illusioni. Nei prossimi giorni potrebbe tornare a bussare alla porta della Sardegna con la sua proverbiale delicatezza. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, da mosso a poco mosso. Tirreno, poco mosso. Tendenza. Nei prossimi giorni l'anticiclone dovrebbe iniziare a mostrare qualche segnale di cedimento. L'arrivo del maestrale favorirà una graduale diminuzione delle temperature e una maggiore instabilità durante le ore diurne, soprattutto sulle zone interne, settentrionali e orientali della Sardegna, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Godetevi quindi la giornata stabile, perché nei prossimi giorni qualcuno potrebbe finalmente aprire le finestre e cambiare un po' l'aria alla Sardegna. Queste erano le nostre previsioni del tempo di mercoledì 19 agosto. Grazie per averci preferito e continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.
6: Mercoledì 19 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Giovanni Eud e Santa Sara, moglie di Abramo. La luna è crescente. Il proverbio del giorno, a cavallo d'altri non si dice zoppo, invita a fare meno attenzione ai problemi altrui, concentrandosi piuttosto sui propri. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'assistenza umanitaria. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 14 a Nola moriva quasi settantenne Ottaviano Augusto, il primo imperatore romano. Nel 1860, grazie all'appoggio dei piroscafi Torino e Franklin, Giuseppe Garibaldi sbarcava a Melito Porto Salvo, nei pressi di Reggio Calabria. Attraversando lo stretto di Messina, aveva issato una bandiera americana, riuscendo a non essere attaccato dai borbonici. Nel 1948 si inaugurava oggi la nona edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, in gara le opere di 20 paesi, Italia inclusa. E nel 1954 a Borgo Valsugana, in provincia di Trento, moriva 73enne Alcide De Gasperi, era stato capo di Stato provvisorio della Repubblica Italiana. Nel 1960 da Baikonur veniva lanciato lo Sputnik 5 con a bordo due cani e 42 roditori che, al rientro sulla Terra il giorno seguente, diventava la prima missione spaziale di successo con esseri viventi. 50 anni fa, nel 1976, un'eccezionale ondata di maltempo colpiva Emilia-Romagna e Marche, dove si registrava anche una vittima a causa di una frana. Moltissimi anticipavano il rientro dalle vacanze. Nel 1991 i conservatori sovietici bloccavano in Crimea il presidente Mikhail Gorbaciov, rimuovendolo dalla massima carica del paese in un tentativo di colpo di Stato. E nel 2010 a Giacarta entravano in funzione carrozze di treni riservate alle donne, una delle azioni del governo indonesiano per tutelarle dal rischio di molestie sessuali. Sono nati il 19 agosto, nel 1521 lo storico Lodovico Guicciardini, nel 1871 il coinventore dell'aeroplano Orville Wright, nel 1883 la stilista Coco Chanel, nel 1936 l'attore Gianfranco D'Angelo, 80 anni fa, nel 1946, il 42esimo presidente statunitense Bill Clinton e nel 1953 l'attore e regista Nanni Moretti. Nascevano oggi anche la regista Francesca Comencini, nel 1961, il meteorologo Guido Guidi, nel 1968, il calciatore campione mondiale Marco Materazzi, nel 1973, il ginnasta Andrea Coppolino, nel 1979, e la nuotatrice italiana Sara Curtis, nata in questo giorno 20 anni fa, nel 2006. Era l'ultima segnalazione per il 19 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
7: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Ho fondato Ornot nel 2013. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

Vieni, vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.

Ho fondato Ornot nel 2013. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

come stai? Domanda inutile. Stai come me?

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome, Destino Rosso. Un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con due prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza. Dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide. Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli. Edito da Il Filo di Arianna.
0: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 19 agosto. Ariete, giornata dinamica, con una forte voglia di fare e di rimettere in moto ciò che avevi lasciato in sospeso. In amore evita le reazioni impulsive. Toro, hai bisogno di concretezza e di qualche certezza in più. Non lasciare che le preoccupazioni degli altri influenzino il tuo umore. Gemelli, la comunicazione è il tuo punto di forza. Una telefonata, un messaggio, un incontro potrebbe portare una sorpresa. Buone idee sul fronte professionale. Cancro, potresti sentirti più sensibile del solito, ma proprio questa sensibilità ti permetterà di capire meglio chi hai davanti. Leone, sei protagonista, come spesso accade in questo periodo, e gli altri si accorgono del tuo carisma. Sul lavoro una decisione presa con sicurezza potrebbe rivelarsi vincente. Vergine, giornata favorevole per mettere ordine, organizzare e chiudere una questione rimasta in sospeso. In amore non analizzare ogni dettaglio. Bilancia, hai bisogno di equilibrio, soprattutto nei rapporti personali. Una discussione può essere risolta con diplomazia. Buone prospettive per un progetto che stavi valutando. Scorpione, il tuo intuito oggi è particolarmente forte. Se qualcosa non ti convince, probabilmente c'è un motivo. Ascolta le sensazioni, ma non diventare troppo diffidente. Sagittario, la voglia di cambiare aria cresce. Anche una piccola novità nella routine può restituirti entusiasmo. In amore potresti ricevere una proposta inattesa. Capricorno, concentrato e determinato, riesce a ottenere risultati senza perdere tempo. Una questione pratica potrebbe finalmente trovare soluzione. Acquario, giornata ideale per uscire dagli schemi. Un'idea originale cardinale potrebbe attirare l'attenzione di qualcuno che conta. In amore hai bisogno di libertà. Pesci, le emozioni sono intense, potresti avere bisogno di un po' di tranquillità, non farti carico dei problemi degli altri. Ascolta il cuore, ma mantieni i piedi per terra. E con l'oroscopo di oggi è tutto, le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
2: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: 4, 3, 2, 1.
2: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
3: Marco Mari, mi fai ballare?
4: E come no?
5: Sono pronto per farvi ballare e voi siete pronti per ballare? Ciao a tutti, eccomi qua, sono Marco Mari, immancabile con il mio appuntamento di 52 minuti dedicato alla musica dance più importante del momento, più importante di quest'estate, ormai arrivata al clou, al massimo del suo splendore, fulgore, calore, tutto quello che volete, insomma, e anche affollamento, perché si sa, il mese di agosto è il mese più affollato dell'anno, anche perché ci sono tantissime persone che tornano al paese dopo magari aver passato molti mesi a lavorare dall'altra parte del mondo, magari dal nord Europa, dagli Stati Uniti, dall'Asia. Vabbè, dai, comunque non perdiamoci in queste quisquiglie. Partiamo con la prima canzone, che è sempre una novità.

ha una carica, ragazzi, pazzesca. Questo pezzo si chiama DJ Funk Deluxe. La canzone porta il titolo di I Am Still Standing e da oggi entra a pieno titolo nella nostra playlist. Io ho alzato un pochino il volume del mio studio, vi posso assicurare che stava cominciando a fischiare. Infatti, se avete sentito qualcosa, pardonnez-moi. Va bene, salutiamo il pezzo d'apertura del nostro Get Up and Dance ed ora proseguiamo col nostro percorso. Da qui in poi abbiamo tutti i pezzi che sono nella nostra scaletta da qualche giorno a qualche mese, dai, beh, qualche mese, diciamo metà primavera, mettiamola così, dai, anche perché tante canzoni che sono uscite in marzo, aprile, maggio le stiamo ancora ballando ben volentieri. Intanto si prosegue, tra poco ci sarà anche lo sguardo a quelli che sono i nostri argomenti non musicali all'interno di Get Up and Dance, ovvero il sorriso del giorno. In conclusione, a metà programma, ovviamente l'aforisma del giorno. Adesso facciamo andare la musica, che è meglio, diceva quel puffo là.

Lui è un personaggio di quelli che in estate non manca mai. Stiamo parlando di Bob Sinclair, lo abbiamo ritrovato con questo pezzo, uno dei più vecchi all'interno della nostra playlist. Infatti noi ce l'abbiamo in scaletta dallo scorso marzo. Ma non perdiamoci in chiacchiere, andiamo invece con gli argomenti delle nostre due piccole parentesi non musicali. L'aforisma del giorno oggi ci farà parlare di aspettative, mentre verso la conclusione parleremo di, che parliamo? Di vacanze caldo, no? Andiamo velocemente con il pezzo che ci porterà alla prima pausa, dopodiché avremo anche il primo flashback di oggi da non perdere. Tutto questo in Get Up and Dance con Marco Mari. Beh, l'intro è un pochino lunga, stanno ritornando un po' l'extended version degne di nota, non da 3 minuti e mezzo, magari anche da 5 minuti e mezzo, 6 minuti.

0: E così, ragazzi, siamo arrivati alla prima pausa. Fermiamoci.
1: Ciao, sono Vincenzo Schettini, da influencer spero di influenzare chi è alla guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
2: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
1: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto, senza problemi.
2: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus. Momenti da vivere.
4: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
0: Ripartiamo, amici, dalla parte centrale di Ghetto Pendenzi. I primi 17 minuti se ne sono andati, ce ne attendono altrettanti, che naturalmente, come accade sempre, apriamo con il primo flashback di oggi, che ci riporta indietro nel tempo per ritrovare uno dei tanti grandi successi che ci hanno accompagnato negli anni scorsi in discoteca, che fosse poi in discoteca, che fosse sulla spiaggia, che fosse in auto, magari nella nostra camera dove abbiamo lo stereo. Comunque l'importante è che sia stato ad alto volume, altrimenti non sono pezzi dance. Poi tra 4 minuti riprenderemo a suonarvi la musica di quest'estate 2026.

Quest'oggi la nostra attenzione per quanto concerne il primo dei due flashback di oggi è caduta su questo motivo decisamente raffinato, ma adesso ragazzi dobbiamo ritornare al presente. Dobbiamo accelerare le battute per minuto per dare il ritmo giusto a quest'estate 2026. Intanto ragazzi vi ricordo che tra poco ci sarà anche l'appuntamento con la prima delle nostre due piccole parentesi non musicali, ovvero l'aforisma del giorno, una riflessione importante che ci aiuta a pensare sulle tante cose che ci accadono intorno. Quest'oggi parleremo di aspettative di vita,

Eccoci arrivati all'appuntamento con l'aforisma del giorno per non mandare il cervello all'ammasso. Vi diamo lettura di una frase pronunciata da uno dei tanti personaggi che hanno contrassegnato la storia dell'uomo. Quest'oggi il personaggio in questione appartiene al secolo breve, cioè al Novecento. Sentite qua, se non vuoi avere delle delusioni, fai in modo di non avere delle pretese. Chi l'ha detto? Pierpaolo Pasolini. Ed ora proseguiamo il nostro cammino nel nostro appuntamento di Get Up and Dance di quest'oggi, nel pieno dell'estate 2026.

L'estate 2026 ha sancito il ritorno alla grande dei Medusa con questa loro I Don't Wanna Go Home. E intanto il tempo scorre, siamo a metà appuntamento, quindi noi non ci perdiamo in chiacchiere. Prima della pausa abbiamo da regalarvi un altro pezzo, dopodiché ci attende il secondo flashback di oggi. Vi ricordo che siete all'ascolto di Get Up and Dance, la musica da discoteca più bella del momento in compagnia di Marco Mari.

0: E con Getaway, ragazzi, purtroppo solo un accenno di questo motivo, ci fermiamo perché incombe la pausa, dopodiché, come detto, si riparte col secondo flashback di oggi.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Das Omen.
3: Studio. Senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio. È Radio Domus Novus.
3: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
1: Eccoci ragazzi, entrati anche quest'oggi nella nostra terza ed ultima parte di Get Up and Dance, quella che apriamo, come per quanto concerne la seconda, con il flashback di giornata, il secondo flashback di giornata. E oggi ragazzi andiamo a recuperare un successo di qualche anno fa di Merck & Cremond.

Dite la verità che non ve la ricordavate, questa è la fine del mondo, eh? Sì. Merck & Cremon, qualche estate fa. Ed ora ragazzi, riprendiamo il nostro cammino nella musica dance del 2026. E beh, del resto questo è un appuntamento dedicato alla musica dance di quest'estate, non di quelle passate. Sì, certo, è vero, inseriamo ogni volta che ci incontriamo un paio di pezzi vecchi, ma ci servono per renderci conto di cosa si ascoltava e di cosa si ballava qualche anno fa, alcuni anni fa, diversi anni fa, molti anni fa, Ma adesso riprendiamo il nostro cammino, poi tra poco ci sarà spazio anche per la seconda ed ultima parentesi non musicale all'interno di Get Up and Dance. Parleremo di estate e di caldo e di modi per... vabbè, lasciamo i punti...

Eccoci arrivati ragazzi anche quest'oggi alla seconda parentesi non musicale all'interno di Get Up and Dance. Stiamo parlando del sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta sulle miserie umane. Beh, del resto in estate ce ne sono tante, una delle quali è provocata dal calore. Vabbè ragazzi, quando c'è molto caldo si sa che gli odori sono tutti amplificati. Io mi chiedo, ma in vacanza ci vanno le persone o ci vanno il sapone, i bagni schiuma, i docce a schiuma, queste cose qua? Perché passando vicino a certi personaggi c'è soltanto da scappare via. Pare che abbiano mandato davvero saponette e docce a schiuma in vacanza al posto loro. Vabbè, cerchiamo di lavarci un pochino di più, mamma mia, a volte è davvero difficile stare in mezzo alle persone quando ci sono questi caldi estivi.

0: Ma che carica questa Moving to the Sun, ragazzi, che completa quest'oggi il nostro percorso musicale all'interno di Get Up and Dance. Quindi ragazzi, io ho terminato i miei 52 minuti a disposizione, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao ciao da Marco Mari.
1: Game over.

Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico.
1: Io

0: fatta per lei.
1: Disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.
2: Disco novità.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Il sole resta al comando. Il maestrale, intanto, è già nello spogliatoio per il prossimo cambio. Per mercoledì 19 agosto l'alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo una giornata stabile, asciutta e decisamente soleggiata su gran parte dell'isola. Insomma, l'estate non ha ancora intenzione di mollare la presa. E viste le temperature, più che un abbraccio, quello dell'anticiclone comincia ad assomigliare a una presa da wrestling. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come nelle zone interne del sud Sardegna e sui principali rilievi, avremo cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. Qualche nube in più sarà possibile durante la mattinata sulle zone interne settentrionali, ma senza particolari conseguenze. Saranno più che altro nuvole di rappresentanza, giusto per ricordarci che esistono ancora. Durante le ore pomeridiane, tuttavia, sui rilievi potrà svilupparsi una maggiore variabilità, con la possibilità di qualche temporale di calore, localmente capace di sconfinare verso le aree interne vicine. Niente rivoluzioni atmosferiche quindi, ma se siete in montagna e sentite un tuono, non è il vicino che ha finalmente acceso il barbecue. Temperature. Il caldo continuerà a farsi sentire, soprattutto nelle pianure e nelle vallate interne, dove le temperature massime potranno ancora raggiungere e localmente superare i 35-37 gradi. Lungo le coste avremo qualche grado in meno, ma con afa localmente elevata. Tradotto in termini meno scientifici, all'interno si cuoce, sulla costa si suda con vista mare. Lo zero termico sarà addirittura attorno ai 5100 metri. Praticamente, per trovare un po' di fresco, bisognerà iniziare a prendere seriamente in considerazione l'Himalaya. Venti. I venti saranno inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, per poi attenuarsi e ruotare progressivamente dai quadranti sud-orientali. Il maestrale, dunque, per mercoledì rimarrà abbastanza tranquillo. Ma non fatevi illusioni. Nei prossimi giorni potrebbe tornare a bussare alla porta della Sardegna con la sua proverbiale delicatezza. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, da mosso a poco mosso. Tirreno, poco mosso. Tendenza. Nei prossimi giorni l'anticiclone dovrebbe iniziare a mostrare qualche segnale di cedimento. L'arrivo del maestrale favorirà una graduale diminuzione delle temperature e una maggiore instabilità durante le ore diurne, soprattutto sulle zone interne, settentrionali e orientali della Sardegna, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Godetevi quindi la giornata stabile, perché nei prossimi giorni qualcuno potrebbe finalmente aprire le finestre e cambiare un po' l'aria alla Sardegna. Queste erano le nostre previsioni del tempo di mercoledì 19 agosto. Grazie per averci preferito e continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.
6: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus Novas.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 19 agosto. Ariete, giornata dinamica, con una forte voglia di fare e di rimettere in moto ciò che avevi lasciato in sospeso. In amore evita le reazioni impulsive. Toro, hai bisogno di concretezza e di qualche certezza in più, non lasciare che le preoccupazioni degli altri influenzino il tuo umore. Gemelli, la comunicazione è il tuo punto di forza. Una telefonata, un messaggio, un incontro potrebbe portare una sorpresa. Buone idee sul fronte professionale. Cancro, potresti sentirti più sensibile del solito, ma proprio questa sensibilità ti permetterà di capire meglio chi hai davanti. Leone, sei protagonista, come spesso accade in questo periodo, e gli altri si accorgono del tuo carisma. Sul lavoro una decisione presa con sicurezza potrebbe rivelarsi vincente. Vergine, giornata favorevole per mettere ordine, organizzare e chiudere una questione rimasta in sospeso. In amore, non analizzare ogni dettaglio. Bilancia, hai bisogno di equilibrio, soprattutto nei rapporti personali. Una discussione può essere risolta con diplomazia. Buone prospettive per un progetto che stavi valutando. Scorpione, il tuo intuito oggi è particolarmente forte. Se qualcosa non ti convince, probabilmente c'è un motivo. Ascolta le sensazioni, ma non diventare troppo diffidente. Sagittario, la voglia di cambiare aria cresce. Anche una piccola novità nella routine può restituirti entusiasmo. In amore potresti ricevere una proposta inattesa. Capricorno, concentrato e determinato, riesce a ottenere risultati senza perdere tempo. Una questione pratica potrebbe finalmente trovare soluzione. Acquario, giornata ideale per uscire dagli schemi. Un'idea originale potrebbe attirare l'attenzione di qualcuno che conta. In amore hai bisogno di libertà. Pesci, le emozioni sono intense, potresti avere bisogno di un po' di tranquillità, non farti carico dei problemi degli altri. Ascolta il cuore, ma mantieni i piedi per terra. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Mercoledì 19 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Giovanni Eud e Santa Sara, moglie di Abramo. La luna è crescente. Il proverbio del giorno, a cavallo d'altri non si dice zoppo, invita a fare meno attenzione ai problemi altrui, concentrandosi piuttosto sui propri. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'assistenza umanitaria. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 14 a Nola moriva quasi settantenne Ottaviano Augusto, il primo imperatore romano. Nel 1860, grazie all'appoggio dei piroscafi Torino e Franklin, Giuseppe Garibaldi sbarcava a Melito Porto Salvo, nei pressi di Reggio Calabria. Attraversando lo stretto di Messina, aveva issato una bandiera americana, riuscendo a non essere attaccato dai borbonici. Nel 1948 si inaugurava oggi la nona edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, in gara le opere di 20 paesi, Italia inclusa. E nel 1954 a Borgo Valsugana, in provincia di Trento, moriva 73enne Alcide De Gasperi, era stato capo di Stato provvisorio della Repubblica Italiana. Nel 1960 da Baikonur veniva lanciato lo Sputnik 5 con a bordo due cani e 42 roditori che, al rientro sulla Terra il giorno seguente, diventava la prima missione spaziale di successo con esseri viventi. 50 anni fa, nel 1976, un'eccezionale ondata di maltempo colpiva Emilia-Romagna e Marche, dove si registrava anche una vittima a causa di una frana. Moltissimi anticipavano il rientro dalle vacanze. Nel 1991 i conservatori sovietici bloccavano in Crimea il presidente Mikhail Gorbaciov, rimuovendolo dalla massima carica del paese in un tentativo di colpo di Stato. E nel 2010 a Giacarta entravano in funzione carrozze di treni riservate alle donne, una delle azioni del governo indonesiano per tutelarle dal rischio di molestie sessuali. Sono nati il 19 agosto, nel 1521 lo storico Lodovico Guicciardini, nel 1871 il coinventore dell'aeroplano Orville Wright, nel 1883 la stilista Coco Chanel, nel 1936 l'attore Gianfranco D'Angelo, 80 anni fa, nel 1946, il 42esimo presidente statunitense Bill Clinton e nel 1953 l'attore e regista Nanni Moretti. Nascevano oggi anche la regista Francesca Comencini, nel 1961, il meteorologo Guido Guidi, nel 1968, il calciatore campione mondiale Marco Materazzi, nel 1973, il ginnasta Andrea Coppolino, nel 1979, e la nuotatrice italiana Sara Curtis, nata in questo giorno 20 anni fa, nel 2006. Era l'ultima segnalazione per il 19 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto, era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
7: e io sono Chiara.

0: salva il portafoglio.
1: Ovvero come scovare gli abbonamenti fantasma che vi prosciugano il conto e recuperare centinaia di euro all'anno.
2: Sono pillole di AI.
0: Parliamo di quei micro abbonamenti silenziosi che ogni mese compaiono sul nostro
1: quei
0: estratto conto.
1: 4,99 o 9,99 euro per un'app provata 3 mesi fa. La piattaforma streaming che non aprite mai o il cloud pieno di file doppi che vi addebita la mensilità in automatico.
0: L'effetto si chiama microsanguinamento finanziario. Sì, perché singolarmente sembrano piccoli spiccioli, ma sommati a fine anno diventano anche 300 o 400 euro buttati veramente dalla finestra.
1: E la cosa peggiore è che spesso ci dimentichiamo persino di averli attivati o non ricordiamo su quale mail o carta erano registrati per fare la disdetta.
0: Ma l'intelligenza artificiale oggi può fare da detective delle spese, analizzando i nostri conti per farci vedere chiaramente dove stanno finendo i nostri soldi.
1: La prima app utilissima e super sicura per questa missione si chiama Rocket Money o Trim.
0: Collegate le vostre transazioni o scaricate l'estratto conto e la iscansione allo storico, alla ricerca di tutti i pagamenti ricorrenti, creando un elenco veramente chiarissimo.
1: Vi mostra in un'unica schermata tutte le iscrizioni attive e vi dice: ehi, stai pagando 2 servizi di musica diversi, vuoi disdirne uno?
0: E la cosa fantastica è che molte di queste piattaforme vi aiutano realmente a disdire il servizio direttamente dall'app, senza dover impazzire tra 1000 menu nascosti dai siti.
1: E per chi usa tanto l'Apple Store o Google Play per scaricare app in prova gratuita?
0: Beh, lì entra in gioco la seconda chicca per la gestione manuale, l'app Subi oppure Bobby.
1: Ogni volta che attivate un periodo di prova di 7 giorni per un'app, lo inserite in Subi. La I calcola la scadenza e vi manda una notifica 24 ore prima del primo addebito, chiedendovi: ti serve davvero o la cancelliamo subito?
0: Il risultato? Niente più brutte sorprese sulla carta di credito e un risparmio pulito immediato mese dopo mese. Ma Chiara, ricapitoliamo quindi la nostra ricetta per mettere al sicuro il nostro portafoglio.
1: Rocket Money o Trim per scovare le spese ricorrenti nascoste e Subi per bloccare le prove gratuite prima che diventino addebiti.
0: Usare l'AI per fare ordine nelle proprie finanze ci fa capire il valore dei piccoli gesti e ci dà un po' il controllo sui nostri soldi, no?
1: Perché risparmiare non significa privarsi delle cose che amiamo, ma smettere di pagare per ciò che non ci serve più.
0: E allora fate pulizia dei vecchi abbonamenti, recuperate le vostre risorse e diciamocelo, dai, un buon risparmio a tutti, usiamo i soldi per fare quello che ci interessa davvero. Per oggi era tutto.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome, Destino Rosso, un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con due prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza. Dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide. Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli, edito da Il Filo di Arianna.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Gusta la musica. Su Radio Domus Novas solo buona musica. Quella giusta, fresca, frizzante, come te.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Un caloroso benvenuto a tutti gli ascoltatori di Idea News. Oggi affrontiamo un tema che torna a far discutere le cancellerie internazionali e milioni di famiglie: le vaccinazioni pediatriche e la gestione delle somministrazioni nei neonati. La notizia arriva direttamente da Washington. Il 10 agosto 2026, il presidente statunitense Donald Trump ha firmato uno storico ordine esecutivo intitolato Gold Standard Childhood Vaccine Recommendations, un provvedimento destinato a ridisegnare l'approccio sanitario oltreoceano e a riaprire un dibattito mai davvero spento anche in Italia. Ma cosa stabilisce esattamente questa nuova direttiva? L'ordine esecutivo introduce quattro punti di svolta fondamentali. In primo luogo, la rimodulazione delle visite. Viene superata la prassi di somministrare più vaccini in un'unica seduta e gli appuntamenti andranno distanziati nel tempo per evitare di sottoporre il sistema immunitario dei più piccoli a stimolazioni contemporanee. In secondo luogo, il frazionamento del vaccino trivalente. Il formulato combinato contro morbillo, parotite e rosolia verrà sostituito da tre dosi singole distintamente somministrate. C'è poi la riclassificazione delle priorità. Profilassi come epatite A, epatite B, influenza e Covid-19 passano in una categoria facoltativa, vincolata alla scelta condivisa tra genitori e medici di famiglia. Infine, la tutela dei diritti genitoriali. Il Dipartimento di Giustizia vigilerà affinché gli stati non precludano l'accesso scolastico alle famiglie che richiedono calendari personalizzati o esenzioni. Al di là del rumore mediatico, il nodo centrale dell'inchiesta riguarda la risposta fisiologica del neonato. Negli anni abbiamo assistito a un'anticipazione delle finestre di somministrazione. Bambini di poche settimane ricevono formulazioni complesse contenenti più antigeni, coadiuvanti immunologici come sali d'alluminio ed eccipienti. Le preoccupazioni sollevate da ampi settori della popolazione e da medici indipendenti riguardano la capacità di uno smaltimento efficace da parte di un organismo la cui barriera ematoencefalica e l'apparato renale non sono ancora completamente sviluppati nei primi mesi di vita. In Italia il dibattito si ricollega anche alle indagini condotte dai ricercatori Antonietta Gatti e Stefano Montanari. Attraverso analisi al microscopio elettronico a scansione su diversi campioni, gli studiosi hanno segnalato in passato la presenza di micro e nanoparticelle di metalli non dichiarati nei formulati, sostenendo l'esigenza di una maggiore cautela scientifica sui potenziali rischi di accumulo organico. Nel nostro paese, la spinta per il superamento delle rigidità introdotte con la legge Lorenzin del 2017 parte da lontano, dalle battaglie civili condotte da Luca Teodori alla nascita di un articolato tessuto associativo. Realtà come Contiamoci, Corvelva, Comitilva, Conda, Assis e Is Pipius Nosi Tocant promuovono da anni la libertà di scelta terapeutica, la trasparenza sui preparati e la tutela dell'accesso scolastico. In parallelo, le audizioni e gli approfondimenti della Commissione parlamentare d'inchiesta Covid-19 presieduta dal senatore Marco Lisei confermano come la gestione della salute pubblica necessiti di trasparenza e continuo confronto. La svolta di Washington dimostra che la tutela della salute non può mai nutrirsi di dogmi o di imposizioni burocratiche calate dall'alto, ma vive unicamente nel rigore scientifico, nella trasparenza e nel rispetto per la dignità umana. Parlare di gradualità, di dosi separati nei neonati e di personalizzazione dell'atto medico non significa affatto negare la prevenzione, significa al contrario applicare con maturità il vero principio di precauzione, mettendo sempre al centro la sicurezza dei più piccoli e la responsabilità informata dei genitori. In un contesto in cui protocolli di massa rischiano di soffocare la complessità biologica di ciascun bambino, l'insegnamento più grande che traiamo da questa vicenda è uno solo: dobbiamo restare vigili. L'invito a tutti voi lettori e ascoltatori a non fermarvi mai alle verità di comodo, a continuare a informarvi tramite fonti indipendenti, a studiare i dati e a difendere la consapevolezza come primo strumento di tutela per la salute dei nostri figli. Grazie per aver seguito questa inchiesta di Idea News. Un caro saluto e un augurio di buon proseguimento d'ascolto.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. E in ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.
3: I make hits, not the public. I tell the DJs what to play.

0: Radio Domus Novas.
1: La mia radio.
2: Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico.
3: Io

0: Pronto?
1: Signora, salve, scusi, stiamo incominciando proprio in questo momento.
0: Cosa?
1: Stiamo incominciando ora la puntata al supermercato.
0: La puntata?
1: Sì, dentro al market.
0: Sì, puntata di cosa?
1: Della trasmissione, quella che facciamo tutte le settimane.
0: Non so di cosa parla.
1: Ah, non ne ha mai preso parte lei, quindi?
0: No, non so neanche quale supermercato.
1: Ah,
0: quale
1: ok, centro... allora niente, guardi, senza che le stia a spiegare tutto, se vuole salutare qualcuno, già che ci siamo, e poi basta.
0: Ma cosa siete, una radio? Cosa che non ho capito?
1: No,
0: cos'è?
1: La radio del supermercato.
0: Ah, la radio del supermercato.
1: Del supermercato.
0: Quale supermercato?
1: Quello... Catena nazionale.
0: Ah, no, non partecipo, non la ringrazio.
1: Prego, buona giornata.
0: Grazie, anche a lei, arrivederci.
2: E come tutti i giorni inizia il varietà, si chiama supermarket, c'è tanta ilarità.
1: Carissimi amici di Supermarket, la radio nel carrello, eccoci qua prontissimi, pronti, scattanti, caldi e proprio così preparatissimi, utilizziamo tutti i termini possibili ed immaginabili per affrontare questa oretta di agonia. E ovviamente per chi ci ascolta, per tutti coloro che ricevono le nostre telefonate, ma soprattutto di rilassamento uditivo con tutta la buona musica che trasmettiamo all'interno di Supermarket. Ovviamente andremo a disturbare qualcuno come facciamo di consuetudine durante tutte le nostre puntate, ma questo è il punto forte del nostro format. Quindi mettete la monetina nel carrello che incomincia Supermarket.

0: Quest'oggi voglio toccare come notizia assurda un tema che spesso e volentieri affronto, insomma, leggo così sui social, e anche voi che ci ascoltate sicuramente ne avrete sentito parlare. Ora, ovviamente, io non voglio fare il maestrino perché non sono tanto ferrato in materia, ma sono andato a vedere proprio in siti ufficiali cercando una spiegazione logica e razionale. Stiamo parlando delle scie chimiche, che insomma, secondo certe teorie, queste scie chimiche, avete presente quelle righe bianche che si formano in cielo quando passano gli aerei, non sarebbero altro che tipo degli aerosol voluti da non si sa chi, che servirebbero a cambiare insomma l'atmosfera, a poter permettere alle persone a comando di far piovere o far uscire il sole. In realtà questa è una cosa che gira da molti anni, perché ci sono persone determinate a diffondere questa assurda idea, e sto leggendo in un sito che le scie di condensa che vediamo appunto lasciate dagli aeroplani siano fumigazioni di prodotti chimici, ma in realtà la scienza meteorologica dissipa ogni dubbio al riguardo. Il meccanismo fisico che provoca le scie di condensazione degli aerei è ben noto: un cambiamento di stato del vapore acqueo che si trasforma direttamente in piccoli cristalli di ghiaccio. In pratica, a seconda dell'atmosfera, di com'è a quelle altezze, a quelle altitudini, la situazione meteorologica, possono cristallizzare questi gas di scarico formando appunto queste scie, che ci sono dei giorni che ce ne vediamo tantissime e dei giorni in cui non ne vediamo neanche una. Ovviamente il traffico aereo noi non ce ne rendiamo conto, ma sopra la nostra testa passano centinaia di aerei tutti i giorni, quindi figuriamoci un giorno in cui la situazione atmosferica è propensa a questo tipo di fenomeno, ci troviamo 200 righe sopra la testa. Mi raccomando, informiamoci bene. Ovviamente queste sono parole che io ho preso da un sito di meteorologia, non voglio dire che sia vero o falso, non sono in grado di così di esprimere certi giudizi, però prima di credere a tutto, ecco, informiamoci.
1: Vorrei fare un milione di cose e niente con te. Amo i tuoi occhi, ma mi servi di schiena per stringerti a me. E questa sera mia, ma che è di uno show? Palermo è così bella e bugiarda, però ho un orso nello stomaco che vuole il miele. Uno scienziato sotto un albero di mele. Fa male, ma ci vuole. Ci vuole come il pane.

inebriante però. Ho un orso nello stomaco che vuole il miele, uno scienziato sotto un albero di mele. Fa male ma ci vuole come il pane.

E se non ci fossimo tenuti? Se la vita fosse un gesso e una lavagna l'universo, anche se poi si spezzasse, resterebbe l'altro pezzo. E se le paure si vestissero da Arlecchino o Pulcinella, poi la strada dei sorrisi non sarebbe così bella. E se fosse un foglio bianco, la più incredibile delle storie, la mia penna servirebbe a cancellarle le parole. Se l'oceano fosse pieno di bellezza e di canzoni, io sarei solo un pirata in mezzo a mille pescatori.

0: E per la nostra rubrica dell'almanazzo del giorno dopo, quest'oggi celebriamo Flavia Domitilla, figlia di Domitilla Minore, quindi Santa Domitilla, è nata nel primo secolo, morta nel secondo secolo. No, impossibile, ha avuto 100 anni. Vabbè, comunque, era nipote dell'imperatore romano Vespasiano e di Flavia Domitilla Maggiore e figlia di Flavia Domitilla Minore. C'era la maggiore, la minore e la mezzana, che ovviamente non è stata citata. È venerata dalla Chiesa Cattolica e dalla Chiesa Greco-Ortodossa come vergine e martire. Alcune fonti la considerano una convertita al giudaismo o alla fede cristiana e si discute se la Flavia Domitilla, menzionata da scrittori cristiani a partire dal IV secolo, sia la stessa persona o un'altra. Chi lo sa? Chiediamo un po'.
1: Pronto?
0: Sì, signora, salve, scusi se la disturbiamo. No, gentilmente una cosa al volo. Per questa diatriba su, appunto, su questa Flavia Domitilla, che cosa possiamo aggiungere?
1: Guardi che non ho capito cosa mi ha chiesto.
0: No, ha sentito che parlavamo di Flavia Domitilla Minore, no? Che è ovviamente parentata con la maggiore. Però non si sa se sia la stessa persona o un'altra.
1: Non ne capisco niente, guardi. Buonasera.

0: Stay tuned. Supermarket will be back soon.
1: Buongiorno. Siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Signora, salve, scusi il disturbo, il supermarket e previsioni meteorologiche. Gentilmente, abbiamo un problema sulla zona Roma col satellite. Potrebbe dirci com'è la situazione meteorologica di oggi lì dalle sue parti?
2: No, non so dirglielo, mi dispiace.
1: Cioè, non sa se piove, c'è sole oggi, non ha modo di
2: vedere. Non lo so. Sto a letto da 2 giorni, non lo so che può succedere.
1: Quindi
2: fuori.
1: Comunque temperature, insomma, anche per essere febbraio, abbastanza altine.
2: Non lo so, guardi, io sto a letto e sto calda, sicuramente.
1: Comunque si copra bene, si sta poco bene, perché gira l'influenza adesso,
2: oltretutto,
1: esatto.
2: Sì.
1: Va bene.
2: Anche perché so vecchietta.
1: Ok, vabbè, comunque l'importante è riguardarsi. Allora noi la ringraziamo comunque e le auguriamo una buon recupero. La saluto.
2: Arrivederci.

0: Pronto?
1: Signora, salve, scusi, il servizio della buona giornata. La chiamavamo appunto per augurarle una serena e buona giornata oggi.
0: Per che cosa?
1: Per lei, insomma, se, che sia una piacevole giornata.
0: Ah, vabbè, arrivederci.
1: Ok, grazie.

0: Sì, pronto, salve, gentilmente signor Livino?
1: Sì.
0: È lei?
1: Sì.
0: Pronto, salve, scusi, è De Luca dell'ufficio anagrafe comune di Treviso. Volevamo avvisarla che per quella richiesta che era stata fatta circa un anno e mezzo fa, adesso la data se non ce l'ho sotto, di Voltura nome, se volete renderla ufficiale dovete venire a firmare, altrimenti decade tutto.
1: Io non ho fatto nessuna richiesta.
0: E un attimo, aspetti che controllo, vorrei aver fatto, vorrei che sia un'omonimia, mi perdoni. Allora, noi abbiamo, lei
1: è... perché non abito più a Treviso.
0: No, vabbè, ma è stata fatta tempo addietro sta cosa, perché ha dei tempi un po' lunghi, purtroppo il cambio nome non è immediato. Cioè, praticamente da Livino era stata fatta richiesta in Lavino.
1: No.
0: Come chi l'ha fatta allora, scusi?
1: Ma forse lei ha sbagliato nome, la data di nascita che è lei?
0: No, io soltanto ho un attimo, ho Livino e ho, giusto? Numero 3.
1: Sì.
0: Ecco. E basta, no, io devo soltanto comunicare che purtroppo non è che sia così istantaneo, cioè uno deve comunque venire a firmare.
1: No, il mio problema è un altro, chi l'ha fatta la richiesta?
0: Ah, non lo so, l'ha fatta lei, l'ha fatta, non lo so.
1: No, non l'ho fatta io.
0: Ma perché ha cambiato nome, scusi? Non, cioè, poi è uguale.
1: Aspetti un attimo. Allora, io le sto dicendo che non ho fatto la richiesta. Lei ha un documento firmato da qualcuno che ha fatto la richiesta. Perfetto, io le do il mio indirizzo mail e me lo manda.
0: Sì. No, vabbè, ma io non posso mandare la mail se a meno che non abbia.
1: Allora, fissiamo un appuntamento che vengo lì perché faccio denuncia.
0: No, ma non è questione di far denuncia, non è... cioè il discorso è
1: ma
0: che può
1: denuncia?
0: Darsi.
1: Ma sta scherzando, qualcuno non sta facendo capito. Il cambio del mio nome.
0: No, ma il cambio del nome. Allora, il cambio del nome non è che uno arriva lì, cambio nome a questo qui e cambio nome. Le sto dicendo, può darsi che sia stato anche un caso di omonimia, per quello che il comune non è che cambia nome così. Se lei mi dice che lei non ha presentato alcun tipo di domanda, ecco che decade tutto, perché altrimenti io vado là, voglio cambiare il nome a Paolo e cambio nome, capito? Cioè, non è che sia così semplice la cosa.
1: Sì, ma no, non va bene lo stesso.
0: Anche perché mi perdoni, se lei va in comune e dice a un suo amico che si chiama Paolo, voglio cambiare nome, non è che arriva là, cambio nome, lo chiamo Massimo. Non è così facile.
1: Infatti, ma ci sarà un modulo firmato.
0: No, ma allora a sto punto mi viene. No, il documento no, perché ripeto, se viene accettata la pratica, allora subentra la documentazione, il documento. Però non è che viene accettata così, dal nulla, perché sennò lo farebbero tutti. Sarebbe
1: perché
0: caos,
1: io non abito più nel comune di Treviso, non ci abito più da 15 anni.
0: Ah, allora è probabile che magari sia stato un caos di sistema o qualcuno. O un'omonimia, scusi se mi.
1: Sì, col mio nome
0: No, ma va, può capitare la roba, la tecnologia purtroppo fa di questi scherzi. Va bene, allora niente,
1: no,
0: allora a questo punto decadiamo
1: la tecnologia
0: tutto.
1: Guardi, sta parlando con un responsabile dei sistemi informativi, la tecnologia non fa questo errore.
0: No, magari qualche operatore che ha fatto confusione ci sta, però comunque niente, quindi a sto punto allora lasciamo tutto come sta e buonanotte, quindi non c'è nessun rischio, ecco, questo volevo soltanto rassicurare.
1: Va bene.
0: Grazie, buona giornata.
1: Buona giornata. Stay tuned, supermarket will be back
2: soon. Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di rispettare gli altri. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni.
0: Amici di Supermarket Show, tra poco con noi, con il singolo Un'emozione in più, la cantautrice Marianne.

0: Cari amici di Supermarket Show, incominciamo la nostra settimana con la miglior buona musica indipendente. Quest'oggi con noi, con il singolo Un'emozione in più, la cantautrice Marianna, che è già collegata telefonicamente con noi. Marianna, benvenuta a Supermarket.
1: Grazie, grazie mille, grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Marianna, allora il tema della canzone di oggi è una tematica molto forte, purtroppo estremamente attuale. Prima di entrare nel merito però della canzone,

0: i primi palchi con un gruppo musicale rock pop, e poi ho cercato di portare avanti nel tempo, negli anni, questa mia passione con diversi progetti musicali, e questo è l'ultimo, appunto, un'emozione in più, una canzone che, come dicevi, affronta un tema molto delicato, e ci tengo a dire che l'autore del pezzo è Marco, che poi è mio fratello.
1: Ah, quindi, salutiamo, sì, allora, sì, anche lui, giustamente, che hai citato.
0: Assolutamente, sì.
1: Ascolta Marianna, il titolo Un'emozione in più, appunto, all'ascolto iniziale, ovviamente, suggerisce inizialmente qualcosa di positivo, quasi come se fosse un valore aggiunto ad una storia d'amore, però nel raccontare la canzone questa emozione si trasforma in una trappola psicologica. Qual è stato il segnale o il momento preciso, questo ovviamente ci dirai tu se è stata un'esperienza personale o hai raccontato l'esperienza di qualcun altro, in cui hai capito che quell'emozione non era più amore ma controllo?
0: Esatto, guarda, hai centrato proprio il punto nevralgico del racconto. Un'emozione in più, infatti, racconta la storia di una donna, non sono io, non è quindi autobiografia, è una donna che conosco, una donna vicina a me, intrappolata in una relazione tossica dalla quale riesce poi a uscire grazie alla vicinanza, quindi, di amici e persone, appunto, che le stavano vicino. La storia è la storia vera di una ragazza, appunto, che ha toccato particolarmente sia me che l'autore. Poi l'autore, Marco, è stato bravo a parlare nel brano e con la giusta delicatezza e la sensibilità. Io ho cercato poi con la mia interpretazione di arrivare a più donne possibile, proprio per dare loro anche un segno di speranza e un messaggio positivo, perché a volte ci si aggrappa a un'emozione in più in un rapporto che in realtà è tossico, non è un rapporto sano, quando invece bisognerebbe fermarsi, riflettere e prendere in mano la propria vita, la propria libertà.
1: Esattamente. Ascolta Marianna, nella descrizione del brano tu parli di, appunto, riprendersi la propria vita. Spesso chi vive una violenza psicologica si sente svuotato, senza voce, sono situazioni, insomma, che ad oggi sono un po' all'ordine del giorno. Quale vorresti fosse il primo pensiero di una donna dopo aver ascoltato la tua canzone, e soprattutto quale scintilla speri di accendere in chi oggi si sente ancora intrappolato in una storia simile?
0: Di contare su se stessa, nel senso che, cioè, di riuscire a trovare dentro di sé la forza per vedere con maggiore lucidità la storia. So che è difficile, assolutamente, è molto difficile dall'interno, ma magari anche farsi aiutare, ecco, se non dovesse riuscire con le proprie forze, perché ci sono poi tante associazioni, ovviamente, che aiutano queste donne in difficoltà. Quindi la mia canzone, in effetti, vuole essere un monito proprio per dare questa spinta alle donne di farcela. E anche il videoclip in realtà descrive questa forza, e racconta proprio, si visualizza, appunto, in questo videoclip una donna che esce fuori dal portone di casa sua e inizia a correre, e quella è una corsa liberatoria, una corsa che vuole essere un percorso verso, appunto, un nuovo orizzonte, ecco.
1: Un nuovo inizio di vita, esatto. Marianna, allora, a questo punto, prima di ascoltarci Un'emozione in più, dove poterti trovare sul web, quindi tutto ciò che hai di social, link, Spotify, tuni, quello che vuoi, per venire a ascoltare la tua musica, la tua vita artistica?
0: Allora, il brano è uscito ufficialmente il 14 dicembre, è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali, quindi Apple Music, Spotify, sul mio canale YouTube Marianna.artist, dove potete trovare, appunto, il videoclip di cui parlavo prima, a cui vi consiglio di iscrivervi anche per essere aggiornati sull'uscita di nuove canzoni, e nelle mie pagine social, dove mi trovate come Marianna Brindisi su Facebook, Marianna.artist su Instagram e su TikTok come Marianna.artist.
1: E lei, Marianna, quest'oggi al Supermarket Show, io ti ringrazio tanto di essere stato con noi, di averci illustrato anche questo tema che spesso bisognerebbe trattare di più anche a livello radiofonico, perché comunque bisogna cercare nel possibile di smuovere un pochino le coscienze nelle persone. Io a questo punto lancerei il brano Un'emozione in più e ti ringrazio ancora tanto di essere stata con noi, e appuntamento alla prossima. Ciao Marianna.

0: lei è Marianna al Supermarket Show di oggi, un'emozione in più.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Das Omen.
3: Stio, senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
3: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Pronto?
1: Signora G.
0: Sì?
1: Signora, salve, scusi il disturbo, la sanitaria artistica di via Fiorane. E guardi, è partito un ragazzo adesso che sta con la consegna dei tre bidet di Avorio. Non so se gli avesse fatto l'ordine. Comunque io credo che entro 10 minuti sia lì.
0: No, no, ma non mi interessa niente io.
1: No, non è che non le interessa. Devono scaricarli lì perché è stato fatto quest'ordine e stanno arrivando. Un attimo che controllo la via perché non vorrei far confusione. Allora, io ho un secondo. A e via 59, giusto?
0: Sì, ma è per il pannoloni.
1: No, sono tre bidet di Avorio. Vengono dall'India.
0: No, non ho ordinato niente io.
1: Ma lei deve sostituire il bidet, mi scusi, perché poi tre oltretutto sono tanti.
0: No, ma non scarica niente per me.
1: Come scusi, ma allora cosa. Chi può aver fatto quest'ordine? Perché il nome è il suo, ha detto?
0: No, ma è
1: Allora, ricontrollo un attimo, scusi perché ho i fogli qua. Allora, sono tre bidet di Avorio, importazione Indic dall'India, perché l'Avorio viene lavorato in quei paesi, e Arbina, B e trattino B.
0: L'indirizzo a questo, ma io non ho ordinato niente.
1: Ma lei scusi, perché ha preso, cioè, a piacere di lavarsi nell'Avorio? Perché oltretutto sono anche dei sanitari che hanno un costo.
0: No, ma non mi interessa, sa quanti anni ho io. Tanti che non sono neanche buono da lavarmi.
1: No, vabbè, ma a prescindere dall'età, per carità di Dio, signora, le auguriamo altri 100 anni.
0: No.
1: Però
0: sì.
1: Come facciamo con questi bidet? Perché eventualmente noi potremmo fare il ritiro di quelli, se vuole le potremmo mandare anche un water, però ce l'abbiamo rosa.
0: No, non mi interessa niente io.
1: Come faccio? Io non è che li posso portare indietro, signora, perché ormai questi sono venuti dall'estero. Non so, ma qualcuno che. Ma chi può aver fatto un ordine? Cioè, un suo parente, no. Qualcuno?
0: Io non lo so, guardi, proprio non lo so, ma no. Io provo a chiamare mio figlio, chiedo a lui. Se vuole telefonare fra 10 minuti.
1: Ma lei mi perdoni,
0: d'ora.
1: Lei per caso ha qualche parente, qualcuno indiano del Bangladesh?
0: Non credo proprio.
1: Perché di solito i bidet di Avorio vengono utilizzati in Bangladesh perché è un materiale, spesso diciamo viene così lavorato di contrabbando, però comunque è una cosa che viene da quei paesi. Lei non è che conosce qualcuno del Bangladesh che può averli ordinati a nome suo?
0: Non penso proprio perché.
1: Allora ascolti, magari io due li posso anche trattenere eventualmente, uno lo tenga che così glielo faccio montare se vuole.
0: No, guardi.
1: Perché ci sono i disegni degli elefanti anche bellino, insomma, da vedersi.
0: Mi ascolti, io non voglio niente perché in casa mia devo avere la donna che mi serve, dunque si pensi lei se vuoi.
1: Non è che l'ha ordinato eventualmente la sua colf,
0: no. Di sicuro no quella.
1: Allora niente, cercheremo di capire qual è stato il problema e li rimanderemo indietro, signora.
0: Chi pensi lei, ma no, proprio no, guardi.
1: D'accordo, grazie, buon proseguimento.
0: Grazie.

0: Avvertiamo la gentile clientela che il supermarket sta per chiudere. Si prega di pagare almeno gli articoli rubati e di non chiudersi nel bagno.
1: Cari amici di Supermarket, la radio nel carrello giunge al termine anche questa puntata. Vi voglio ricordare, bidet di avorio a parte, che potrete riascoltare questo podcast su TuneIn, Amazon Music ed Audible, e ovviamente anche quelli più vecchi, quindi fatevi due risate con noi, mi raccomando. Le porte incominciano a chiudersi, pagate gli articoli che avete rubato nei carrelli, perché molte volte uscite e fate i furbi. Io vi mando un abbraccio e appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto, ciao.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Radio Domus Nova.
4: Giornata in prevalenza soleggiata, ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km. In tratti saltuari, in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
6: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Il sole resta al comando. Il maestrale, intanto, è già nello spogliatoio per il prossimo cambio. Per mercoledì 19 agosto l'alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo una giornata stabile, asciutta e decisamente soleggiata su gran parte dell'isola. Insomma, l'estate non ha ancora intenzione di mollare la presa. E viste le temperature, più che un abbraccio, quello dell'anticiclone comincia ad assomigliare a una presa da wrestling. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come nelle zone interne del sud Sardegna e sui principali rilievi, avremo cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. Qualche nube in più sarà possibile durante la mattinata sulle zone interne settentrionali, ma senza particolari conseguenze. Saranno più che altro nuvole di rappresentanza, giusto per ricordarci che esistono ancora. Durante le ore pomeridiane, tuttavia, sui rilievi potrà svilupparsi una maggiore variabilità, con la possibilità di qualche temporale di calore, localmente capace di sconfinare verso le aree interne vicine. Niente rivoluzioni atmosferiche quindi, ma se siete in montagna e sentite un tuono, non è il vicino che ha finalmente acceso il barbecue. Temperature. Il caldo continuerà a farsi sentire, soprattutto nelle pianure e nelle vallate interne, dove le temperature massime potranno ancora raggiungere e localmente superare i 35-37 gradi. Lungo le coste avremo qualche grado in meno, ma con afa localmente elevata. Tradotto in termini meno scientifici, all'interno si cuoce, sulla costa si suda con vista mare. Lo zero termico sarà addirittura attorno ai 5100 metri. Praticamente, per trovare un po' di fresco, bisognerà iniziare a prendere seriamente in considerazione l'Himalaya. Venti. I venti saranno inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, per poi attenuarsi e ruotare progressivamente dai quadranti sud-orientali. Il maestrale, dunque, per mercoledì rimarrà abbastanza tranquillo. Ma non fatevi illusioni. Nei prossimi giorni potrebbe tornare a bussare alla porta della Sardegna con la sua proverbiale delicatezza. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, da mosso a poco mosso. Tirreno, poco mosso. Tendenza. Nei prossimi giorni l'anticiclone dovrebbe iniziare a mostrare qualche segnale di cedimento. L'arrivo del maestrale favorirà una graduale diminuzione delle temperature e una maggiore instabilità durante le ore diurne, soprattutto sulle zone interne, settentrionali e orientali della Sardegna, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Godetevi quindi la giornata stabile, perché nei prossimi giorni qualcuno potrebbe finalmente aprire le finestre e cambiare un po' l'aria alla Sardegna. Queste erano le nostre previsioni del tempo di mercoledì 19 agosto. Grazie per averci preferito e continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.
0: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

0: È un trio invencibile, pa!
1: Mercoledì 19 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Giovanni Ud e Santa Sara, moglie di Abramo. La luna è crescente. Il proverbio del giorno, a cavallo d'altri non si dice zoppo, invita a fare meno attenzione ai problemi altrui, concentrandosi piuttosto sui propri. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'assistenza umanitaria. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 14 a Nola moriva quasi settantenne Ottaviano Augusto, il primo imperatore romano. Nel 1860, grazie all'appoggio dei piroscafi Torino e Franklin, Giuseppe Garibaldi sbarcava a Melito Porto Salvo, nei pressi di Reggio Calabria. Attraversando lo stretto di Messina, aveva issato una bandiera americana, riuscendo a non essere attaccato dai borbonici. Nel 1948 si inaugurava oggi la nona edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, in gara le opere di 20 paesi, Italia inclusa. E nel 1954 a Borgo Valsugana, in provincia di Trento, moriva 73enne Alcide De Gasperi, era stato capo di Stato provvisorio della Repubblica Italiana. Nel 1960 da Baikonur veniva lanciato lo Sputnik 5 con a bordo due cani e 42 roditori che, al rientro sulla Terra il giorno seguente, diventava la prima missione spaziale di successo con esseri viventi. 50 anni fa, nel 1976, un'eccezionale ondata di maltempo colpiva Emilia-Romagna e Marche, dove si registrava anche una vittima a causa di una frana. Moltissimi anticipavano il rientro dalle vacanze. Nel 1991 i conservatori sovietici bloccavano in Crimea il presidente Mikhail Gorbaciov, rimuovendolo dalla massima carica del paese in un tentativo di colpo di Stato. E nel 2010 a Giacarta entravano in funzione carrozze di treni riservate alle donne, una delle azioni del governo indonesiano per tutelarle dal rischio di molestie sessuali. Sono nati il 19 agosto, nel 1521 lo storico Lodovico Guicciardini, nel 1871 il coinventore dell'aeroplano Orville Wright, nel 1883 la stilista Coco Chanel, nel 1936 l'attore Gianfranco D'Angelo, 80 anni fa, nel 1946, il 42esimo presidente statunitense Bill Clinton e nel 1953 l'attore e regista Nanni Moretti. Nascevano oggi anche la regista Francesca Comencini, nel 1961, il meteorologo Guido Guidi, nel 1968, il calciatore campione mondiale Marco Materazzi, nel 1973, il ginnasta Andrea Coppolino, nel 1979, e la nuotatrice italiana Sara Curtis, nata in questo giorno 20 anni fa, nel 2006. Era l'ultima segnalazione per il 19 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.

Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome, Destino Rosso, un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con due prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza. Dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide. Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli, edito da Il Filo di Arianna.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km. In tratti saltuari, in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Buongiorno. Siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana torna un interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico.
1: Io

0: disco novità Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.
1: Disco novità.
2: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Black and White, targato Italia, presenta Paolo Garoli.

con il grandissimo successo di Samurai J e Vito Salamanca, Flamenco Paranoia, si apre l'appuntamento Black and White Archive Italia. Io sono Paolo Caroli e anche agosto io vi conosco. E si continua con un grande successo di quest'estate, in tutti i paesi l'abbiamo sentita, ascoltata in quest'estate 2026. Il grande successo di Serena Brancale, Levante e Delia. Questo è il mio paese.

0: Noi italiani siamo forti.
1: Straordinaria impresa di Mennea.
0: E quando incontriamo un ostacolo, beh, quella è la via per diventare grandi.
2: Ed è prima!
0: Sappiamo vincere soli o tutti insieme.
1: Conti, Altobelli, sono tre!
0: E imparare da ogni sconfitta, perché così è lo sport, perché così siamo noi.
3: La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Ministro per lo Sport e i Giovani. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
5: Il meglio della musica italiana di ieri e di oggi la trovi nel Black and White Targato Italia.

0: Sali nelle sue famose scalate. Questa è la pedala insieme a Giovanotti e Frankie High Energy. C'è ultimo a concludere la terza parte con Romantica.
1: Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
2: Black and White targato Italia presenta Paolo Garoli.
3: Siamo alla quarta e ultima parte del Black and White targato Italia, ci sono i pinguini.

I principali artisti invece hanno usato il ritmo sudamericano, merengue, bossa nova, bachata, e dopo c'era reggaeton, manetta. Loro invece hanno fatto il contrario, hanno continuato a fare rock, però hanno aggiunto qualche parola in spagnolo. Erano i Pinguini, Tattici Nucleari, con Soli, Scusa, Lo Siento. C'è Perdono di Tiziano Ferro, featuring Lazza.

abbiamo viste, le abbiamo ascoltate anche a Sanremo 2026 con un altro pezzo, che sono le bambole di Pezza con Porno. Siamo alla fine della puntata Black and White, vi saluto, vi ringrazio di aver ascoltato, vi lascio con l'ultimo brano in scaletta per quest'oggi, La più bella del mondo, insieme a Rocco Hunt.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te. Quando

0: nuovo giro nella musica rock e pop rock sulla nostra radio, che quest'oggi parte con MGK.
1: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

direi né troppo forte né troppo piano. Nel modo giusto quest'oggi parte Zona Rock con MGK Time of My Life, che apre questo nuovo appuntamento insieme. MGK che è a 360 gradi operativo con l'uscita del nuovo album Lost in America, il nuovo tour, album che contiene anche collaborazioni come nomi con Bob Dylan e Gossip anche con la modella, una delle modelle più importanti dell'Australia, Sydney Nelly, così ci sta scritto qui sul web. Bene, ritrovati amici miei, come state, come è andata la vostra settimana? Non ci ascoltiamo, non ci sentiamo da 7 giorni. Nuovo giro sulle hits rock, pop rock sulla nostra radio, e subito, perché non dobbiamo perderci in chiacchiere, abbiamo tante cose da ascoltare. Questo cantante ci piace tanto, mi piace proporvelo durante i nostri appuntamenti. Questo è il nuovo lavoro che gira tanto tra le hit del momento e gira anche su Zona Rock. Lui ovviamente è Benson Boone.

prima il nuovo che avanza con Benson Boone e Man in Me, adesso subito dopo il quello che si è affermato, quello che è diventato storia, ovvero i Level 42, Lesson in Love del 1986. Abbiamo fatto il primo salto nella musica anni 80. Come faccio sempre in apertura, 375-863-2965, la WhatsApp line di Zona Rock della nostra radio, il sito internet della nostra radio da andare a visitare per rimanere informati su ciò che accade sulla nostra radio, e poi i social della nostra radio, Facebook, TikTok, Instagram, X, ex Twitter, a me piaceva più Twitter come nome, insomma X, e poi l'IG di Zona Rock. Bisogna cercare Free Zona Rock. Tra un po' tempo di ascoltare un altro classico, ormai è diventato classico, vi parlerò di come fare le foto su Vinted se ogni tanto magari vendete qualche capo usato, per cercare di accaparrarvi un po' più di clienti per poter vendere i vostri abiti usati. Tra un po' ve ne parlo, però se siamo andati negli anni 80 vi porto sul finire dello scorso secolo, esattamente nel 1998. Robbie Williams ha avuto qualche problemino nell'ultimo periodo, speriamo si riprenda, ma ci resta sempre quello che ha fatto nel passato, nello scorso millennio in questo caso.

0: La scorsa settimana abbiamo ascoltato il nuovo singolo degli Aerosmith con Young Blood. Questa settimana ci siamo fatti fuori il penultimo singolo, My Only Angel. A voi l'ardua sentenza su qual è quello più bello. Io dico, insomma, tutte e due sono molto ma molto da zona rock. Vi dicevo, i capi fotografati in un certo modo tirano di più in quello che è il mercato dei vestiti usati, quando si va a su Vinted, no? A pubblicare le foto in un certo modo, si è capito che si vende di più. L'articolo che stavo leggendo dice così: i capi fotografati in questo modo su Vinted vendono molto più facilmente degli altri. Accade che sempre di più gli abbigliamenti usati vengono fotografati con la famosa posa a clessidra, stretti al centro per sembrare più sagomati. Su Vinted è di pop e quindi vendono di più. Succede che il motivo è perché dà l'illusione che il capo sia più aderente e valorizzante, anche se in realtà è di un taglio dritto o oversize, una tecnica semplice per rendere più desiderabili anche i pezzi più basic. Ma ovviamente il popolo di Vinted poi scattano le lamentele, perché non tutti apprezzano il trucco. Molti acquirenti si lamentano perché le foto modificate non riflettono la vestibilità reale dei capi, e quindi quando poi arriva un capo che è stato fotografato con la tecnica della clessidra, magari non veste bene e non piace. Voi siete dei mercanti o degli acquirenti di Vinted e di pop? Avete mai fatto caso a questo trucchetto che viene usato? Si chiama Vinted Scrunch, così ci sta scritto. Quindi state attenti, perché insomma c'è questo trucchetto che gira un po' sul web per quanto riguarda i vestiti usati nei marketplace dei vestiti usati. Io adesso vi porto indietro nel tempo, nel 1979, perché ogni tanto su Zona Rock ci concediamo anche di ballare la musica pop rock dance. Sentite un po' che roba. 1979, Delegation.
1: Zona Rock, la musica rock di ieri e di oggi, le meteore che hanno fatto la storia di un tempo.

È impossibile che non ti entrino in testa come questa dei Delegation. You and I del 1979, che faceva ballare, che continua a far ballare e secondo me continuerà ancora a far ballare. Le foto di Vinted fatte a Clessidra, dice Claudio, sono un vero bluff, perché poi ti arriva a casa ciò che non hai ordinato, ma c'è pur sempre la possibilità di restituire. È solo una perdita di tempo a volte acquistare indumenti usati. Questo è quello che ci scrive Claudio, non so da dove, ma comunque ci scrive Claudio. Ancora le hit del passato che fanno parte della storia della musica rock e pop rock. Vi porto più avanti rispetto al 1979, ce ne torniamo nel nuovo millennio per poi fare la pausa e per poi goderci la Three Sequence, i tre grandi successi.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: fatta fuori la prima parte di Zona Rock, i primi 30 minuti, la seconda parte la dedichiamo sempre all'inizio alla Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro che quest'oggi partono con i The Neighborhood.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roll.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence. Tre grandi successi uno dopo l'altro.

La trisequence di quest'oggi tutta dedicata alla musica del momento. Siamo partiti con i The Neighborhood con il nuovo singolo Private, per andare su René Rapp Lucky e concludere poi con i Depeche Mode con The End. Vi ricordo che se volete aiutarci a stilare le playlist di Zona Rock della trisequence potete utilizzare il nostro indirizzo email freezonarock@gmail.com. Questo è l'indirizzo che dovete utilizzare. Rimanete lì perché tra un po' parliamo delle persone golose a cui piace mangiare tanti dolci, perché c'è una notizia che se c'è qualcuno che è all'ascolto che è goloso di dolci,

0: vi renderà felici. Tra un po' ve la racconto.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.

0: Se siete golosi di dolci, come dicevo prima, sappiate che le persone golose che mangiano spesso dolci sono più intelligenti. È una cosa che dice una ricerca fatta oltreoceano. Chi ha una vera passione per i dolci mostra una risposta cerebrale più intensa nelle aree del piacere e della gratificazione. Quando mangiamo zuccheri, il cervello rilascia dopamina, l'ormone che regala una sensazione di benessere e felicità. Per questo anche quando si mangia cioccolato ci si ubriaca un po', si ride. Questo effetto è più marcato nelle persone particolarmente golose, che sembrano avere un sistema di gratificazione più reattivo. E allora che cosa succede? Non significa che il cervello lavora di più in assoluto perché si mangiano i dolci, ma succede che risponde con più forza agli stimoli zuccherini, e forse proprio lì accade che lo rende ancora più brillante. E per questo quando si mangiano dolci, gli zuccheri fanno diventare il nostro cervello più brillante, più smart.
1: Zona Rock.

0: Footloose di Ken Loggins ci ha portato alla fine di questo Zona Rock. Abbiamo scoperto che dobbiamo diffidare delle foto a Sidra di Vinted. Abbiamo scoperto anche che coloro che mangiano tanti dolci, che sono golosi, lo zucchero riattiva il cervello. E quindi nel periodo natalizio, quando andiamo di gogo a panettoni e dolci, in teoria dovremmo essere un po' tutti più smart. Siamo arrivati, cari amici miei, in dirittura di arrivo per Zona Rock di quest'oggi. Soliti raccomandamenti: se siete arrivati sul finire, c'è il sito di Zona Rock, www.zonarock.net, per andare a riascoltare il podcast. Mi raccomando, andate anche su IG di Zona Rock a seguire Zona Rock per vedere le copertine dei dischi che suoniamo nel nostro appuntamento. E credo che questo è tutto, non c'è altro. L'unica ed ultima raccomandazione che vi faccio è quella di rimanere sulla nostra radio, perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: Mercoledì 19 agosto 2026, la chiesa ricorda San Giovanni Ud e Santa Sara, moglie di Abramo. La luna è crescente. Il proverbio del giorno, a cavallo d'altri non si dice zoppo, invita a fare meno attenzione ai problemi altrui, concentrandosi piuttosto sui propri. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'assistenza umanitaria. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 14 a Nola moriva quasi settantenne Ottaviano Augusto, il primo imperatore romano. Nel 1860, grazie all'appoggio dei piroscafi Torino e Franklin, Giuseppe Garibaldi sbarcava a Melito Porto Salvo, nei pressi di Reggio Calabria. Attraversando lo stretto di Messina, aveva issato una bandiera americana, riuscendo a non essere attaccato dai borbonici. Nel 1948 si inaugurava oggi la nona edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, in gara le opere di 20 paesi, Italia inclusa. E nel 1954 a Borgo Valsugana, in provincia di Trento, moriva 73enne Alcide De Gasperi, era stato capo di Stato provvisorio della Repubblica Italiana. Nel 1960 da Baikonur veniva lanciato lo Sputnik 5 con a bordo due cani e 42 roditori, che al rientro sulla Terra il giorno seguente diventava la prima missione spaziale di successo con esseri viventi. 50 anni fa, nel 1976, un'eccezionale ondata di maltempo colpiva Emilia-Romagna e Marche, dove si registrava anche una vittima a causa di una frana. Moltissimi anticipavano il rientro dalle vacanze. Nel 1991 i conservatori sovietici bloccavano in Crimea il presidente Mikhail Gorbaciov, rimuovendolo dalla massima carica del paese in un tentativo di colpo di Stato. E nel 2010 a Giacarta entravano in funzione carrozze di treni riservate alle donne, una delle azioni del governo indonesiano per tutelarle dal rischio di molestie sessuali. Sono nati il 19 agosto, nel 1521 lo storico Lodovico Guicciardini, nel 1871 il coinventore dell'aeroplano Orville Wright, nel 1883 la stilista Coco Chanel, nel 1936 l'attore Gianfranco D'Angelo, 80 anni fa, nel 1946, il 42esimo presidente statunitense Bill Clinton e nel 1953 l'attore e regista Nanni Moretti. Nascevano oggi anche la regista Francesca Comencini, nel 1961, il meteorologo Guido Guidi, nel 1968, il calciatore campione mondiale Marco Materazzi, nel 1973, il ginnasta Andrea Coppolino, nel 1979, e la nuotatrice italiana Sara Curtis, nata in questo giorno 20 anni fa, nel 2006. Era l'ultima segnalazione per il 19 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a piano carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km. In tratti saltuari, in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Radio Domus Novas.
6: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Il sole resta al comando. Il maestrale, intanto, è già nello spogliatoio per il prossimo cambio. Per mercoledì 19 agosto l'alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo una giornata stabile, asciutta e decisamente soleggiata su gran parte dell'isola. Insomma, l'estate non ha ancora intenzione di mollare la presa. E viste le temperature, più che un abbraccio, quello dell'anticiclone comincia ad assomigliare a una presa da wrestling. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come nelle zone interne del sud Sardegna e sui principali rilievi, avremo cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. Qualche nube in più sarà possibile durante la mattinata sulle zone interne settentrionali, ma senza particolari conseguenze. Saranno più che altro nuvole di rappresentanza, giusto per ricordarci che esistono ancora. Durante le ore pomeridiane, tuttavia, sui rilievi potrà svilupparsi una maggiore variabilità, con la possibilità di qualche temporale di calore, localmente capace di sconfinare verso le aree interne vicine. Niente rivoluzioni atmosferiche quindi, ma se siete in montagna e sentite un tuono, non è il vicino che ha finalmente acceso il barbecue. Temperature. Il caldo continuerà a farsi sentire, soprattutto nelle pianure e nelle vallate interne, dove le temperature massime potranno ancora raggiungere e localmente superare i 35-37 gradi. Lungo le coste avremo qualche grado in meno, ma con afa localmente elevata. Tradotto in termini meno scientifici, all'interno si cuoce, sulla costa si suda con vista mare. Lo zero termico sarà addirittura attorno ai 5100 metri. Praticamente, per trovare un po' di fresco, bisognerà iniziare a prendere seriamente in considerazione l'Himalaya. Venti. I venti saranno inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, per poi attenuarsi e ruotare progressivamente dai quadranti sud-orientali. Il maestrale, dunque, per mercoledì rimarrà abbastanza tranquillo. Ma non fatevi illusioni. Nei prossimi giorni potrebbe tornare a bussare alla porta della Sardegna con la sua proverbiale delicatezza. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, da mosso a poco mosso. Tirreno, poco mosso. Tendenza. Nei prossimi giorni l'anticiclone dovrebbe iniziare a mostrare qualche segnale di cedimento. L'arrivo del maestrale favorirà una graduale diminuzione delle temperature e una maggiore instabilità durante le ore diurne, soprattutto sulle zone interne, settentrionali e orientali della Sardegna, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Godetevi quindi la giornata stabile, perché nei prossimi giorni qualcuno potrebbe finalmente aprire le finestre e cambiare un po' l'aria alla Sardegna. Queste erano le nostre previsioni del tempo di mercoledì 19 agosto. Grazie per averci preferito e continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome, Destino Rosso. Un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con due prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza. Dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide. Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli. Edito da Il Filo di Arianna.
3: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
4: Golden Classic.
3: Con Marchio Del Vais.
4: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
3: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
5: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Un caloroso benvenuto a tutti gli ascoltatori di Idea News. Oggi affrontiamo un tema che torna a far discutere le cancellerie internazionali e milioni di famiglie: le vaccinazioni pediatriche e la gestione delle somministrazioni nei neonati. La notizia arriva direttamente da Washington. Il 10 agosto 2026, il presidente statunitense Donald Trump ha firmato uno storico ordine esecutivo intitolato Gold Standard Childhood Vaccine Recommendations, un provvedimento destinato a ridisegnare l'approccio sanitario oltreoceano e a riaprire un dibattito mai davvero spento anche in Italia. Ma cosa stabilisce esattamente questa nuova direttiva? L'ordine esecutivo introduce quattro punti di svolta fondamentali. In primo luogo, la rimodulazione delle visite. Viene superata la prassi di somministrare più vaccini in un'unica seduta e gli appuntamenti andranno distanziati nel tempo per evitare di sottoporre il sistema immunitario dei più piccoli a stimolazioni contemporanee. In secondo luogo, il frazionamento del vaccino trivalente. Il formulato combinato contro morbillo, parotite e rosolia verrà sostituito da tre dosi singole distintamente somministrate. C'è poi la riclassificazione delle priorità. Profilassi come epatite A, epatite B, influenza e Covid-19 passano in una categoria facoltativa, vincolata alla scelta condivisa tra genitori e medici di famiglia. Infine, la tutela dei diritti genitoriali. Il Dipartimento di Giustizia vigilerà affinché gli stati non precludano l'accesso scolastico alle famiglie che richiedono calendari personalizzati o esenzioni. Al di là del rumore mediatico, il nodo centrale dell'inchiesta riguarda la risposta fisiologica del neonato. Negli anni abbiamo assistito a un'anticipazione delle finestre di somministrazione. Bambini di poche settimane ricevono formulazioni complesse contenenti più antigeni, coadiuvanti immunologici come sali d'alluminio ed eccipienti. Le preoccupazioni sollevate da ampi settori della popolazione e da medici indipendenti riguardano la capacità di uno smaltimento efficace da parte di un organismo la cui barriera ematoencefalica e l'apparato renale non sono ancora completamente sviluppati nei primi mesi di vita. In Italia il dibattito si ricollega anche alle indagini condotte dai ricercatori Antonietta Gatti e Stefano Montanari. Attraverso analisi al microscopio elettronico a scansione su diversi campioni, gli studiosi hanno segnalato in passato la presenza di micro e nanoparticelle di metalli non dichiarati nei formulati, sostenendo l'esigenza di una maggiore cautela scientifica sui potenziali rischi di accumulo organico. Nel nostro paese, la spinta per il superamento delle rigidità introdotte con la legge Lorenzin del 2017 parte da lontano, dalle battaglie civili condotte da Luca Teodori alla nascita di un articolato tessuto associativo. Realtà come Contiamoci, Corvelva, Comitilva, Conda, Assis e Is Pipius Nosi Tocant promuovono da anni la libertà di scelta terapeutica, la trasparenza sui preparati e la tutela dell'accesso scolastico. In parallelo, le audizioni e gli approfondimenti della Commissione parlamentare d'inchiesta Covid-19, presieduta dal senatore Marco Lisei, confermano come la gestione della salute pubblica necessiti di trasparenza e continuo confronto. La svolta di Washington dimostra che la tutela della salute non può mai nutrirsi di dogmi o di imposizioni burocratiche calate dall'alto, ma vive unicamente nel rigore scientifico, nella trasparenza e nel rispetto per la dignità umana. Parlare di gradualità, di dosi separati nei neonati e di personalizzazione dell'atto medico non significa affatto negare la prevenzione, significa al contrario applicare con maturità il vero principio di precauzione, mettendo sempre al centro la sicurezza dei più piccoli e la responsabilità informata dei genitori. In un contesto in cui protocolli di massa rischiano di soffocare la complessità biologica di ciascun bambino, l'insegnamento più grande che traiamo da questa vicenda è uno solo: dobbiamo restare vigili. L'invito a tutti voi lettori e ascoltatori a non fermarvi mai alle verità di comodo, a continuare a informarvi tramite fonti indipendenti, a studiare i dati e a difendere la consapevolezza come primo strumento di tutela per la salute dei nostri figli. Grazie per aver seguito questa inchiesta di Idea News. Un caro saluto e un augurio di buon proseguimento d'ascolto.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: ovvero come scovare gli abbonamenti fantasma che vi prosciugano il conto e recuperare centinaia di euro all'anno.
1: Sono pillole di AI.
2: Parliamo di quei micro abbonamenti silenziosi che ogni mese compaiono sul nostro estratto conto.
0: 4,99 o 9,99 euro per un'app provata 3 mesi fa, la piattaforma streaming che non aprite mai o il cloud pieno di file doppi che vi addebita la mensilità in automatico.
2: L'effetto si chiama microsanguinamento finanziario. Sì, perché singolarmente sembrano piccoli spiccioli, ma sommati a fine anno diventano anche 3 o 400 euro buttati veramente dalla finestra.
0: E la cosa peggiore è che spesso ci dimentichiamo persino di averli attivati o non ricordiamo su quale mail o carta erano registrati per fare la disdetta.
2: Ma l'intelligenza artificiale oggi può fare da detective delle spese, analizzando i nostri conti per farci vedere chiaramente dove stanno finendo i nostri soldi.
0: La prima app utilissima e super sicura per questa missione si chiama Rocket Money o Trim.
2: Collegate le vostre transazioni o scaricate l'estratto conto e lei scansiona lo storico alla ricerca di tutti i pagamenti ricorrenti, creando un elenco veramente chiarissimo.
0: Vi mostra in un'unica schermata tutte le iscrizioni attive e vi dice: ehi, stai pagando 2 servizi di musica diversi, vuoi disdirne uno?
2: E la cosa fantastica è che molte di queste piattaforme vi aiutano realmente a disdire il servizio direttamente dall'app, senza dover impazzire tra 1000 menu nascosti dai siti.
0: E per chi usa tanto l'Apple Store o Google Play per scaricare app in prova gratuita?
2: Beh, lì entra in gioco la seconda chicca per la gestione manuale, l'app Subbi oppure Bobby.
0: Ogni volta che attivate un periodo di prova di 7 giorni per un'app, lo inserite in Subbi. La I calcola la scadenza e vi manda una notifica 24 ore prima del primo addebito, chiedendovi: ti serve davvero o la cancelliamo subito?
2: Il risultato? Niente più brutte sorprese sulla carta di credito e un risparmio pulito immediato, mese dopo mese. Ma Chiara, ricapitoliamo quindi la nostra ricetta per mettere al sicuro il nostro portafoglio.
0: Rocket Money o Trim per scovare le spese ricorrenti nascoste e Subbi per bloccare le prove gratuite prima che diventino addebiti.
2: Usare lei per fare ordine nelle proprie finanze ci fa capire il valore dei piccoli gesti e ci dà un po' il controllo sui nostri soldi, no?
0: Perché risparmiare non significa privarsi delle cose che amiamo, ma smettere di pagare per ciò che non ci serve più.
2: E allora fate pulizia dei vecchi abbonamenti, recuperate le vostre risorse e diciamocelo, dai, un buon risparmio a tutti, usiamo i soldi per fare quello che ci interessa davvero. Per oggi era tutto, a domani.
0: Ciao!
1: Sono pillole di AI.
3: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico.
1: Io

0: per lei. Disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.
1: Disco novità.
2: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione

è la città dei fiori, disse chi lo vide passare, che forse aveva bevuto troppo, ma per lui era normale. Qualcuno pensò fu problema di donne, un altro disse proprio quasi come Marilyn Monroe, lo portarono via in 200

fine del gioco con gli amici venuti da lontano a deporre una rosa sulla cronaca nera, a chiudere un occhio, a stringere una mano. Alcuni lo ricordano ancora mentre accende una sigaretta

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

di petali di rose, sale sull'altare mentre fuori piove. Marina coraggiosa ha già cambiato nome, la barba ben nascosta, un viso che commuove. Si sente proprio un'altra e non cerca la pietà, un prete che sorride alla sua diversità. Sembra con quello sguardo la voglia incoraggiare, vorrebbe forse dirle anch'io mi vorrei sposare. Marinera diversa per tante primavere,

un vestito nero di rabbia e di amarezza, indossa un altro corpo per essere se stessa. Marina coraggiosa non vuol sentirsi dire se arriverà quel giorno, lei si dovrà pentire. La notte fa paura a chi non sa guardare la faccia di una luna che non vuole scappare. Da tutto il bigottismo che dalla Santa Sede scomunica i diversi,

anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Mercoledì 19 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Giovanni Eudes e Santa Sara, moglie di Abramo. La luna è crescente. Il proverbio del giorno, a cavallo d'altri non si dice zoppo, invita a fare meno attenzione ai problemi altrui, concentrandosi piuttosto sui propri. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'assistenza umanitaria. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 14 a Nola moriva quasi settantenne Ottaviano Augusto, il primo imperatore romano. Nel 1860, grazie all'appoggio dei piroscafi Torino e Franklin, Giuseppe Garibaldi sbarcava a Melito Porto Salvo, nei pressi di Reggio Calabria. Attraversando lo stretto di Messina, aveva issato una bandiera americana, riuscendo a non essere attaccato dai borbonici. Nel 1948 si inaugurava oggi la nona edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, in gara le opere di 20 paesi, Italia inclusa. E nel 1954 a Borgo Valsugana, in provincia di Trento, moriva 73enne Alcide De Gasperi, era stato capo di Stato provvisorio della Repubblica Italiana. Nel 1960 da Baikonur veniva lanciato lo Sputnik 5 con a bordo due cani e 42 roditori che, al rientro sulla Terra il giorno seguente, diventava la prima missione spaziale di successo con esseri viventi. 50 anni fa, nel 1976, un'eccezionale ondata di maltempo colpiva Emilia-Romagna e Marche, dove si registrava anche una vittima a causa di una frana. Moltissimi anticipavano il rientro dalle vacanze. Nel 1991 i conservatori sovietici bloccavano in Crimea il presidente Mikhail Gorbaciov, rimuovendolo dalla massima carica del paese in un tentativo di colpo di Stato. E nel 2010 a Giacarta entravano in funzione carrozze di treni riservate alle donne, una delle azioni del governo indonesiano per tutelarle dal rischio di molestie sessuali. Sono nati il 19 agosto, nel 1521 lo storico Lodovico Guicciardini, nel 1871 il coinventore dell'aeroplano Orville Wright, nel 1883 la stilista Coco Chanel, nel 1936 l'attore Gianfranco D'Angelo, 80 anni fa, nel 1946, il 42esimo presidente statunitense Bill Clinton e nel 1953 l'attore e regista Nanni Moretti. Nascevano oggi anche la regista Francesca Comencini, nel 1961, il meteorologo Guido Guidi, nel 1968, il calciatore campione mondiale Marco Materazzi, nel 1973, il ginnasta Andrea Coppolino, nel 1979, e la nuotatrice italiana Sara Curtis, nata in questo giorno 20 anni fa, nel 2006. Era l'ultima segnalazione per il 19 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km. In tratti saltuari, in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Il sole resta al comando. Il maestrale, intanto, è già nello spogliatoio per il prossimo cambio. Per mercoledì 19 agosto l'alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo una giornata stabile, asciutta e decisamente soleggiata su gran parte dell'isola. Insomma, l'estate non ha ancora intenzione di mollare la presa. E viste le temperature, più che un abbraccio, quello dell'anticiclone comincia ad assomigliare a una presa da wrestling. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come nelle zone interne del sud Sardegna e sui principali rilievi, avremo cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. Qualche nube in più sarà possibile durante la mattinata sulle zone interne settentrionali, ma senza particolari conseguenze. Saranno più che altro nuvole di rappresentanza, giusto per ricordarci che esistono ancora. Durante le ore pomeridiane, tuttavia, sui rilievi potrà svilupparsi una maggiore variabilità, con la possibilità di qualche temporale di calore, localmente capace di sconfinare verso le aree interne vicine. Niente rivoluzioni atmosferiche quindi, ma se siete in montagna e sentite un tuono, non è il vicino che ha finalmente acceso il barbecue. Temperature. Il caldo continuerà a farsi sentire, soprattutto nelle pianure e nelle vallate interne, dove le temperature massime potranno ancora raggiungere e localmente superare i 35-37 gradi. Lungo le coste avremo qualche grado in meno, ma con afa localmente elevata. Tradotto in termini meno scientifici, all'interno si cuoce, sulla costa si suda con vista mare. Lo zero termico sarà addirittura attorno ai 5100 metri. Praticamente, per trovare un po' di fresco, bisognerà iniziare a prendere seriamente in considerazione l'Himalaya. Venti. I venti saranno inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, per poi attenuarsi e ruotare progressivamente dai quadranti sud-orientali. Il maestrale, dunque, per mercoledì rimarrà abbastanza tranquillo. Ma non fatevi illusioni. Nei prossimi giorni potrebbe tornare a bussare alla porta della Sardegna con la sua proverbiale delicatezza. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, da mosso a poco mosso. Tirreno, poco mosso. Tendenza. Nei prossimi giorni l'anticiclone dovrebbe iniziare a mostrare qualche segnale di cedimento. L'arrivo del maestrale favorirà una graduale diminuzione delle temperature e una maggiore instabilità durante le ore diurne, soprattutto sulle zone interne, settentrionali e orientali della Sardegna, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Godetevi quindi la giornata stabile, perché nei prossimi giorni qualcuno potrebbe finalmente aprire le finestre e cambiare un po' l'aria alla Sardegna. Queste erano le nostre previsioni del tempo di mercoledì 19 agosto. Grazie per averci preferito e continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.

0: bruciare, non bruciare, con il fuoco, non scherzare. Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
1: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
2: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
3: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
4: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome, Destino Rosso, un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con due prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza. Dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide. Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli. Edito da Il Filo di Arianna.
3: Radio Domus Novas.
4: La mia radio.

0: Das Omen.
1: Studio. Sound hier anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. È Radio Domus Novus.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, What?

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

0: Mercoledì 19 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Giovanni Eudes e Santa Sara, moglie di Abramo. La luna è crescente. Il proverbio del giorno, a cavallo d'altri non si dice zoppo, invita a fare meno attenzione ai problemi altrui, concentrandosi piuttosto sui propri. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'assistenza umanitaria. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 14 a Nola moriva quasi settantenne Ottaviano Augusto, il primo imperatore romano. Nel 1860, grazie all'appoggio dei piroscafi Torino e Franklin, Giuseppe Garibaldi sbarcava a Melito Porto Salvo, nei pressi di Reggio Calabria. Attraversando lo stretto di Messina, aveva issato una bandiera americana, riuscendo a non essere attaccato dai borbonici. Nel 1948 si inaugurava oggi la nona edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, in gara le opere di 20 paesi, Italia inclusa. E nel 1954 a Borgo Valsugana, in provincia di Trento, moriva 73enne Alcide De Gasperi, era stato capo di Stato provvisorio della Repubblica Italiana. Nel 1960 da Baikonur veniva lanciato lo Sputnik 5 con a bordo due cani e 42 roditori che, al rientro sulla Terra il giorno seguente, diventava la prima missione spaziale di successo con esseri viventi. 50 anni fa, nel 1976, un'eccezionale ondata di maltempo colpiva Emilia-Romagna e Marche, dove si registrava anche una vittima a causa di una frana. Moltissimi anticipavano il rientro dalle vacanze. Nel 1991 i conservatori sovietici bloccavano in Crimea il presidente Mikhail Gorbaciov, rimuovendolo dalla massima carica del paese in un tentativo di colpo di Stato. E nel 2010 a Giacarta entravano in funzione carrozze di treni riservate alle donne, una delle azioni del governo indonesiano per tutelarle dal rischio di molestie sessuali. Sono nati il 19 agosto, nel 1521 lo storico Lodovico Guicciardini, nel 1871 il coinventore dell'aeroplano Orville Wright, nel 1883 la stilista Coco Chanel, nel 1936 l'attore Gianfranco D'Angelo, 80 anni fa, nel 1946, il 42esimo presidente statunitense Bill Clinton e nel 1953 l'attore e regista Nanni Moretti. Nascevano oggi anche la regista Francesca Comencini, nel 1961, il meteorologo Guido Guidi, nel 1968, il calciatore campione mondiale Marco Materazzi, nel 1973, il ginnasta Andrea Coppolino, nel 1979, e la nuotatrice italiana Sara Curtis, nata in questo giorno 20 anni fa, nel 2006. Era l'ultima segnalazione per il 19 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
2: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
3: Gli altri sono te. Rispettati.

0: not.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Il sole resta al comando. Il maestrale, intanto, è già nello spogliatoio per il prossimo cambio. Per mercoledì 19 agosto l'alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo una giornata stabile, asciutta e decisamente soleggiata su gran parte dell'isola. Insomma, l'estate non ha ancora intenzione di mollare la presa. E viste le temperature, più che un abbraccio, quello dell'anticiclone comincia ad assomigliare a una presa da wrestling. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come nelle zone interne del sud Sardegna e sui principali rilievi, avremo cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. Qualche nube in più sarà possibile durante la mattinata sulle zone interne settentrionali, ma senza particolari conseguenze. Saranno più che altro nuvole di rappresentanza, giusto per ricordarci che esistono ancora. Durante le ore pomeridiane, tuttavia, sui rilievi potrà svilupparsi una maggiore variabilità, con la possibilità di qualche temporale di calore, localmente capace di sconfinare verso le aree interne vicine. Niente rivoluzioni atmosferiche quindi, ma se siete in montagna e sentite un tuono, non è il vicino che ha finalmente acceso il barbecue. Temperature. Il caldo continuerà a farsi sentire, soprattutto nelle pianure e nelle vallate interne, dove le temperature massime potranno ancora raggiungere e localmente superare i 35-37 gradi. Lungo le coste avremo qualche grado in meno, ma con afa localmente elevata. Tradotto in termini meno scientifici, all'interno si cuoce, sulla costa si suda con vista mare. Lo zero termico sarà addirittura attorno ai 5100 metri. Praticamente, per trovare un po' di fresco, bisognerà iniziare a prendere seriamente in considerazione l'Himalaya. Venti. I venti saranno inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, per poi attenuarsi e ruotare progressivamente dai quadranti sud-orientali. Il maestrale, dunque, per mercoledì rimarrà abbastanza tranquillo. Ma non fatevi illusioni. Nei prossimi giorni potrebbe tornare a bussare alla porta della Sardegna con la sua proverbiale delicatezza. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, da mosso a poco mosso. Tirreno, poco mosso. Tendenza. Nei prossimi giorni l'anticiclone dovrebbe iniziare a mostrare qualche segnale di cedimento. L'arrivo del maestrale favorirà una graduale diminuzione delle temperature e una maggiore instabilità durante le ore diurne, soprattutto sulle zone interne, settentrionali e orientali della Sardegna, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Godetevi quindi la giornata stabile, perché nei prossimi giorni qualcuno potrebbe finalmente aprire le finestre e cambiare un po' l'aria alla Sardegna. Queste erano le nostre previsioni del tempo di mercoledì 19 agosto. Grazie per averci preferito e continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.
1: Gusta la musica! Su Radio Domus Novas solo buona musica! Quella giusta, fresca, frizzante, come te!

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Immaginate un orizzonte oppresso da un'angosciante tenebra. Sulla costa ligure, la bellezza delle Cinque Terre viene soffocata da nubi cremisi, pronte a scaricare una furiosa tormenta di sangue. Questo abisso ha un nome, Destino Rosso. Un'opera tra l'horror e il fantasy di Lorenzo Zappelli, Andrea Zaghini e Vania Scevarolli. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e entriamo subito nella storia. Tutto ha inizio con due prologhi che gettano le basi di un terrore ancestrale. Nel primo seguiamo Adamo, un uomo la cui vita ordinaria viene stravolta da sogni che colpiscono ferocemente la sua famiglia nella realtà. Nel secondo incontriamo Padre Michele, un abate tormentato dalle stesse visioni e custode di un antico libro proibito. Ma i veri protagonisti sono Leonardo e Lavinia, una coppia in forte crisi che sceglie la cornice di Vernazza per un ultimo confronto. Capire se salvare la propria storia o lasciarsi per sempre. Non sanno che il loro appuntamento non è solo sentimentale, ma un incontro ineludibile col fato. Sotto una luna rossa che infiamma il mare ligure, la mitologia nordica irrompe nella realtà. Yggdrasil, Hel, il Ragnarok non sono più solo leggende, ma una minaccia che trasforma il paesaggio in un inferno di neve e sangue. Leonardo e Lavinia scoprono che il marchio sulle loro braccia è la prova della connessione con Hel, la regina dei morti. Padre Michele diventa il punto di giunzione tra il mito e il presente, rivelando la verità contenuta sul suo tomo antico. Come pure recita l'iscrizione sul portone della chiesa di Vernazza. Dritta e irta di pericoli è la via tracciata dal fato. L'amore fortifica o uccide. Destino Rosso ci pone una domanda scomoda. Fino a che punto siamo padroni delle nostre scelte quando il destino ha già tracciato la strada? Un finale mozzafiato che vi lascerà col dubbio se l'amore possa davvero vincere la morte. Vi aspetto su 2minutiunlibro.it per leggere alcune pagine in anteprima e acquistare la vostra copia. Destino Rosso di Zappelli, Zaghini e Scevarolli. Edito da Il Filo di Arianna.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
6: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
7: Ehi. Dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
8: Idea News Magazine. Un caloroso benvenuto a tutti gli ascoltatori di Idea News. Oggi affrontiamo un tema che torna a far discutere le cancellerie internazionali e milioni di famiglie. Le vaccinazioni pediatriche e la gestione delle somministrazioni nei neonati. La notizia arriva direttamente da Washington. Il 10 agosto 2026 il presidente statunitense Donald Trump ha firmato uno storico ordine esecutivo intitolato Gold Standard Childhood Vaccine Recommendations. un provvedimento destinato a ridisegnare l'approccio sanitario oltreoceano e a riaprire un dibattito mai davvero spento anche in Italia. Ma cosa stabilisce esattamente questa nuova direttiva? L'ordine esecutivo introduce 4 punti di svolta fondamentali. In primo luogo, la rimodulazione delle visite. Viene superata la prassi di somministrare più vaccini in un'unica seduta e gli appuntamenti andranno distanziati nel tempo per evitare di sottoporre il sistema immunitario dei più piccoli a stimolazioni contemporanee. In secondo luogo, il frazionamento del vaccino trivalente, il formulato combinato contro morbillo, parotite e rosolia, verrà sostituito da 3 dosi singole distintamente somministrate. C'è poi la riclassificazione delle priorità. Profilassi come epatite A, epatite B, influenza e Covid-19 passano in una categoria facoltativa, vincolata alla scelta condivisa tra genitori e medici di famiglia. Infine, la tutela dei diritti genitoriali. Il Dipartimento di Giustizia vigilerà affinché gli stati non precludano l'accesso scolastico alle famiglie che richiedono calendari personalizzati o esenzioni. Al di là del rumore mediatico, il nodo centrale dell'inchiesta riguarda la risposta fisiologica del neonato. Negli anni abbiamo assistito a un'anticipazione delle finestre di somministrazione. Bambini di poche settimane ricevono formulazioni complesse contenenti più antigeni, coadiuvanti immunologici come sali d'alluminio ed eccipienti. Le preoccupazioni sollevate da ampi settori della popolazione e da medici indipendenti riguardano la capacità di uno smaltimento efficace da parte di un organismo la cui barriera ematoencefalica e l'apparato renale non sono ancora completamente sviluppati nei primi mesi di vita. In Italia il dibattito si ricollega anche alle indagini condotte dai ricercatori Antonietta Gatti e Stefano Montanari. Attraverso analisi al microscopio elettronico a scansione su diversi campioni, gli studiosi hanno segnalato in passato la presenza di micro e nanoparticelle di metalli non dichiarati nei formulati, sostenendo l'esigenza di una maggiore cautela scientifica sui potenziali rischi di accumulo organico. Nel nostro paese, la spinta per il superamento delle rigidità introdotte con la legge Lorenzin del 2017 parte da lontano, dalle battaglie civili condotte da Luca Teodori alla nascita di un articolato tessuto associativo. Realtà come Contiamoci, Corvelva, Comitilva, Conda, Assis e Is Pipius Nosi Tocant promuovono da anni la libertà di scelta terapeutica, la trasparenza sui preparati e la tutela dell'accesso scolastico. In parallelo, le audizioni e gli approfondimenti della Commissione parlamentare d'inchiesta Covid-19, presieduta dal senatore Marco Lisei, confermano come la gestione della salute pubblica necessiti di trasparenza e continuo confronto. La svolta di Washington dimostra che la tutela della salute non può mai nutrirsi di dogmi o di imposizioni burocratiche calate dall'alto, ma vive unicamente nel rigore scientifico, nella trasparenza e nel rispetto per la dignità umana. Parlare di gradualità, di dosi separati nei neonati e di personalizzazione dell'atto medico non significa affatto negare la prevenzione, significa al contrario applicare con maturità il vero principio di precauzione, mettendo sempre al centro la sicurezza dei più piccoli e la responsabilità informata dei genitori. In un contesto in cui protocolli di massa rischiano di soffocare la complessità biologica di ciascun bambino, l'insegnamento più grande che traiamo da questa vicenda è uno solo: dobbiamo restare vigili. L'invito a tutti voi lettori e ascoltatori a non fermarvi mai alle verità di comodo, a continuare a informarvi tramite fonti indipendenti, a studiare i dati e a difendere la consapevolezza come primo strumento di tutela per la salute dei nostri figli. Grazie per aver seguito questa inchiesta di IDEA News. Un caro saluto e un augurio di buon proseguimento d'ascolto.
0: IDEA News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
1: Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti da Marco Mari
2: e da Angela.
1: Ed è all'inizio un nuovo appuntamento con Italia in sette note, il nostro percorso di canzoni in 60 anni, una per ogni decennio, che ci permette di attraversare appunto questo lasso di tempo per capire da dove è iniziata la musica italiana, praticamente dal 1960, e dove sta andando anche oggi. Vi preannuncio che quest'oggi parleremo di canzoni da discoteca. A te, Angela.
2: Esatto, Marco, il programma di oggi lo dedichiamo alle canzoni italiane cantate nella nostra madrelingua, che si sono rivelati grandi successi in discoteca. Partiamo dagli anni 60 con Saint-Tropez Twist di Peppino Di Capri.

0: Questa canzone, uscita nel 1962, ha contribuito a importare il twist nel nostro paese e ha spopolato, reso famosi alcuni dei nostri locali come il Piper, come la Capannina, divenuti celebri in tutto il mondo. E ora, come sempre, ci spostiamo negli anni 70, lasciando a Marco la parola.
1: Da un grande personaggio qual è stato Peppino Di Capri ad un altro grandissimo personaggio qual è stata Raffaella Carrà. Forse nel nostro paese un po' bistrattata, ma in giro per il mondo è diventata davvero una star, è stata amatissima nella penisola iberica, in tutti i paesi latinoamericani, dove era considerata veramente una diva, e lo è stata. Alcuni anni fa, mica per niente, il grande David Guetta le ha dedicato pure una canzone. Quest'oggi l'ascoltiamo con la sua Pedro, Pedro, Pedro, Pe.

0: la grandissima Raffaella Carrà. Lei è stata attrice, è stata cantante, ballerina, presentatrice, insomma una carriera a tutto tondo per questa artista bolognese. Va bene, detto questo, salutiamo gli anni 70
1: e andiamo negli anni 80, e questa volta con un'altra bravissima artista, questa cantante nel pieno della sua maturità artistica, forte della scrittura e della produzione del fratello, si presenta al Festival di Sanremo con questo pezzo elegante e ritmato. Lei è Marcella Bella con Nell'aria.

0: Questa canzone è stata tra le prime, tra quelle in madrelingua, a entrare in discoteca. Pensate che 5 anni dopo ne è uscito un bootleg che ne ha ripreso fedelmente la sonorità, riproponendola in versioni aggiornate. Detto questo, prima di inoltrarci negli anni 90, vi ricordo che state ascoltando Italian 7 Note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. E adesso andiamo da Marco per l'altro singolo.
1: Passiamo al più grande rocker italiano che conosciamo benissimo, Vasco Rossi. Vasco Rossi già in passato aveva fatto uscire in versione mix alcune sue canzoni, ricordiamo ad esempio Una splendida giornata del 1982 e anche Non mi va del 1986. In questo caso una sua canzone è stata ripresa e aggiornata per essere ballata da un gruppo di disc jockey, tali Usura, che negli anni 90 ci hanno regalato davvero

0: Il resto poi lo hanno fatto gli Usura, remixando in maniera magistrale questo pezzo che era nato naturalmente roccheggiante e rocchettaro. Va bene ragazzi, abbiamo completato anche per quest'oggi la musica degli anni 60, 70, 80, 90. A te.
1: Per inoltrarci negli anni 2000, precisamente nel 2004, Marco, gli artisti in questo caso sono due. Uno è un DJ, l'altro è un grande cantante del passato. La facciamo breve? Gabri Ponte insieme a Little Tony con Figli di Pitagora.

Che ci volete fare? Soltanto al provocatorio, dissacrante ed anticonformista Vasco Rossi poteva venire l'idea di dedicare una canzone alle ragazze di Non è la Rai.

0: solo un genio come Gabri Ponte, artefice degli FL65, poteva venire l'idea di chiedere la collaborazione di un grande artista del passato come Little Tony. È stato un grande successo. E adesso, amici, andiamo ad ascoltare due artisti di questo decennio, dei giorni nostri, sempre in compagnia di Marco.
1: Siamo nel 2017, quest'oggi, ragazzi, è con l'ultima di questo nostro appuntamento di Italia in Sette Note. Siamo insieme a Benji e Fede.

0: pezzo che ci ricorda un'estate di un po' di annetti fa, questo di Benji e Fede, tutto per una ragione. Tuttavia noi siamo arrivati anche quest'oggi alla conclusione del nostro Italia in sette note.
1: Infatti adesso Marco Mari e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti!
2: Game over.
3: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Nel disco novità di questa nuova settimana torna un'interprete molto famosa per quello che riguarda la musica italiana. Sto parlando di Giusy Ferreri, impegnatissima sia con il suo Live 2026 un po' in tutta Italia e poi impegnata anche con l'uscita del suo primo romanzo il 15 settembre dal titolo Le voci interrotte. È il momento di ascoltare la sua nuova canzone, disco novità, Giusy Ferreri, Vuoto cosmico.
1: Io

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km. In tratti saltuari, in base alle esigenze di cantiere, in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 129 bis trasversale sarda è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Suini e lo svincolo di Bosa in provincia di Oristano. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Il sole resta al comando. Il maestrale, intanto, è già nello spogliatoio per il prossimo cambio. Per mercoledì 19 agosto l'alta pressione continuerà ad abbracciare la Sardegna, garantendo una giornata stabile, asciutta e decisamente soleggiata su gran parte dell'isola. Insomma, l'estate non ha ancora intenzione di mollare la presa. E viste le temperature, più che un abbraccio, quello dell'anticiclone comincia ad assomigliare a una presa da wrestling. Sul litorale occidentale, orientale e meridionale, così come nelle zone interne del sud Sardegna e sui principali rilievi, avremo cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte della giornata. Qualche nube in più sarà possibile durante la mattinata sulle zone interne settentrionali, ma senza particolari conseguenze. Saranno più che altro nuvole di rappresentanza, giusto per ricordarci che esistono ancora. Durante le ore pomeridiane, tuttavia, sui rilievi potrà svilupparsi una maggiore variabilità, con la possibilità di qualche temporale di calore, localmente capace di sconfinare verso le aree interne vicine. Niente rivoluzioni atmosferiche quindi, ma se siete in montagna e sentite un tuono, non è il vicino che ha finalmente acceso il barbecue. Temperature. Il caldo continuerà a farsi sentire, soprattutto nelle pianure e nelle vallate interne, dove le temperature massime potranno ancora raggiungere e localmente superare i 35-37 gradi. Lungo le coste avremo qualche grado in meno, ma con afa localmente elevata. Tradotto in termini meno scientifici, all'interno si cuoce, sulla costa si suda con vista mare. Lo zero termico sarà addirittura attorno ai 5100 metri. Praticamente, per trovare un po' di fresco, bisognerà iniziare a prendere seriamente in considerazione l'Himalaya. Venti. I venti saranno inizialmente deboli dai quadranti nord-occidentali, per poi attenuarsi e ruotare progressivamente dai quadranti sud-orientali. Il maestrale, dunque, per mercoledì rimarrà abbastanza tranquillo. Ma non fatevi illusioni. Nei prossimi giorni potrebbe tornare a bussare alla porta della Sardegna con la sua proverbiale delicatezza. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, da mosso a poco mosso. Tirreno, poco mosso. Tendenza. Nei prossimi giorni l'anticiclone dovrebbe iniziare a mostrare qualche segnale di cedimento. L'arrivo del maestrale favorirà una graduale diminuzione delle temperature e una maggiore instabilità durante le ore diurne, soprattutto sulle zone interne, settentrionali e orientali della Sardegna, dove potranno svilupparsi alcuni temporali. Godetevi quindi la giornata stabile, perché nei prossimi giorni qualcuno potrebbe finalmente aprire le finestre e cambiare un po' l'aria alla Sardegna. Queste erano le nostre previsioni del tempo di mercoledì 19 agosto. Grazie per averci preferito e continuate a seguirci sui nostri canali social di Facebook e YouTube.

0: perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.

0: Foglio.
1: Ovvero come scovare gli abbonamenti fantasma che vi prosciugano il conto e recuperare centinaia di euro all'anno.
2: Sono pillole di AI.
0: Parliamo di quei microabbonamenti silenziosi che ogni mese compaiono sul nostro estratto conto.
1: 4,99 o 9,99 euro per un'app provata 3 mesi fa. La piattaforma streaming che non aprite mai o il cloud pieno di file doppi che vi addebita la mensilità in automatico.
0: L'effetto si chiama microsanguinamento finanziario. Sì, perché singolarmente sembrano piccoli spiccioli, ma sommati a fine anno diventano anche 3 o 400 euro buttati veramente dalla finestra.
1: E la cosa peggiore è che spesso ci dimentichiamo persino di averli attivati o non ricordiamo su quale mail o carta erano registrati per fare la disdetta.
0: Ma l'intelligenza artificiale oggi può fare da detective delle spese, analizzando i nostri conti per farci vedere chiaramente dove stanno finendo i nostri soldi.
1: La prima app utilissima e super sicura per questa missione si chiama Rocket Money o Trim.
0: Collegate le vostre transazioni o scaricate l'estratto conto e lei scansiona lo storico alla ricerca di tutti i pagamenti ricorrenti, creando un elenco veramente chiarissimo.
1: Vi mostra in un'unica schermata tutte le iscrizioni attive e vi dice: ehi, stai pagando 2 servizi di musica diversi, vuoi disdirne uno?
0: E la cosa fantastica è che molte di queste piattaforme vi aiutano realmente a disdire il servizio direttamente dall'app, senza dover impazzire tra 1000 menu nascosti dai siti.
1: E per chi usa tanto l'Apple Store o Google Play per scaricare app in prova gratuita?
0: Beh, lì entra in gioco la seconda chicca per la gestione manuale, l'app Subbi oppure Bobby.
1: Ogni volta che attivate un periodo di prova di 7 giorni per un'app, lo inserite in Subbi. La I calcola la scadenza e vi manda una notifica 24 ore prima del primo addebito, chiedendovi: ti serve davvero o la cancelliamo subito?
0: Il risultato? Niente più brutte sorprese sulla carta di credito e un risparmio pulito immediato mese dopo mese. Ma Chiara, ricapitoliamo quindi la nostra ricetta per mettere al sicuro il nostro portafoglio.
1: Rocket Money o Trim per scovare le spese ricorrenti nascoste e Subbi per bloccare le prove gratuite prima che diventino addebiti.
0: Usare la I per fare ordine nelle proprie finanze ci fa capire il valore dei piccoli gesti e ci dà un po' il controllo sui nostri soldi, no?
1: Perché risparmiare non significa privarsi delle cose che amiamo, ma smettere di pagare per ciò che non ci serve più.
0: E allora fate pulizia dei vecchi abbonamenti, recuperate le vostre risorse e diciamocelo, dai, un buon risparmio a tutti, usiamo i soldi per fare quello che ci interessa davvero. Per oggi era tutto, a domani!
1: Ciao!

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Che stai facendo?
2: Niente.
1: Come niente? Ti stai facendo una canna.
2: E beh?
1: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
2: Sì, e te che ne sai?
1: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
3: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
1: Butta via la droga, non la vita.
3: A cura del Dipartimento per le politiche antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: is.
1: Questa è questa nuova sigla del Black Planet Radio Show. Ben ritrovati, dal qui presente Paolo Garoli. Nuova puntata che si apre con Dev e Maurissa Fettori, Ron Caro. Questa è All Around the World.

0: Enough isn't enough. Questo è Michael Sutton, The Background Radio Show, il primo 404, belli brani di quelli che vanno per la maggiore, come Led James con Cetaton 2026, remix by B. Jim Sharp.
1: Black Planet Radio Show.

0: ritorno, il grande ritorno di Nine Factory Case and Sunshine Band. Chiama Love Goes Up and Down. Questo è Dave Hood Remix del Back Planet Radio Show. E le prime quattro? E mi ascoltate?
1: Luca, scendi! Giulio, vieni anche tu! Chiara, Federica, andiamo!
2: Che fai?
1: Chiamo tutti a raccolta. Sono Martin Casogiovanni e anch'io sono andato a donare il mio sangue. Con un gesto sicuro e indolore puoi dare un contributo fondamentale. E tu che aspetti? Che vengo a chiamarti io? Dona vita, dona sangue. Informati su donailsangue.salute.gov.it.
3: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio Domus Novas. Black Planet Radio Show. New R&B.
0: Non è proprio un nuovo, però diciamo che è un remix firmato Chris Baxter. Ghetto Kind of Love, ex numero uno della classifica UK Soul Chart. Lui si chiama Luca Setto.

Mi ricorda moltissimo Barry White, non so perché, con questo basso, questo wah-wah che fa, vabbè. La wah-wah è una tipica chitarra, un tipico effetto alla chitarra, lo dico per una certa persona che ama la chitarra, che io adoro, vabbè. Era Luca Seto con Ghetto Candle Love Remix Chris Buster, questa è la prima novità. La seconda torna Honoré, We're Still Making Love.

chiama Ashley Paul, I Just Had to Fall. La bionda seduta sopra il pianoforte nella copertina, voi non lo potete vedere, però io ve la sto descrivendo. Lei è praticamente seduta su un pianoforte a coda. La biondona. Una produzione non propriamente smooth jazz, ma in realtà adult contemporary music, come viene definita. Si continua, adesso c'è l'ultima proposta, un brano, un bel ritorno, Jasmine Gant, il suo singolo Sit and Love, featuring Ilya Sarron.

0: Ci sono sostanze che pensi di conoscere, ma non è come sembra. Sono tante, con effetti diversi, a volte imprevedibili, sempre pericolosi. Magari pensi di poterle controllare, ma da certe strade non si torna indietro. Ci sono scelte che possono cambiarti la vita. Fermati, pensaci un minuto.
1: Trovate tutta la campagna su www.raiplay.it e www.politicheantidroga.gov.it.

Bloomfield, questo è il suo nome, di il capo dei Groove Association. My Time Is To Shine, questo è l'album bellissimo da cui abbiamo ascoltato, riascoltato You Know.

fanno i segni che devo tagliare, che me ne devo andare, perché il tempo a mia disposizione finisce qui. Vi lascio con l'ultimo brano del programma, si chiama It Is What, il nuovo singolo per Aston Grey Project. Su questo non ci salutiamo, alla prossima con il Black Planet Radio Show.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
1: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ed eccoci qua, anche questa settimana pronti a parlare di musica rock e non solo. Sì, perché come sempre qui ad Area Rock, in compagnia di Raffaele Astore, faremo quelli che sono apposta appunto i nostri viaggi attraverso le tantissime novità che ci hanno sommerso durante questi giorni, i tanti ascolti che abbiamo fatto per comunque regalare poi pienamente quelle che sono le recensioni oppure le news che andate a trovare direttamente sul nostro sito ariarock.it, e quindi poi sono uscite fuori tante novità che chiaramente questa nuova puntata di Area Rock noi vi proponiamo in maniera garbata, si potrebbe dire.

E lo facciamo comunque con entusiasmo, perché comunque quando parliamo di musica rock, quando parliamo di novità, ci piace capire appunto dove questo genere sta andando, dove questo genere porta tutti quanti gli appassionati. E questo è un modo anche per scoprire quelle che sono le tante tante novità, soprattutto per noi che magari una certa età comincia ad avanzare, ma che comunque, appunto, non dimenticando quello che è stato il rock di una volta, non ci meravigliamo poi tanto di dove oggi siamo finiti con tutti quanto questo nuovo modo di intendere la musica rock nella sua, come dire, globalità. E insomma, stiamo facendo un pochino di discorsi filosofici, questo per poter un pochino intrattenere il tempo e nel frattempo andare a sistemare ancora qualche altra cosa tecnica. Ebbene, cominciamo a parlare appunto di musica, cominciamo a parlare di quelle che sono le proposte che in questa puntata Raffaele Astore vi farà ascoltare in maniera, come dire, così propositiva, davvero propositiva. Quindi se siete dall'altra parte, state facendo qualsiasi cosa, non distraetevi po' tanto, cercate di puntare un pochino l'orecchio a quelle che sono appunto queste tante novità che vi sto per proporre. E partiamo con quelli che sono gli irlandesissimi di Cork, è vale dire Cardinals, una band a trazione familiare, potremmo dire. È stata fondata da due fratelli, Juan, voce e chitarra, e Finn alla fisarmonica, e vi suona anche il cugino Darragh alla batteria, oltre che Oscar Guidovic alla chitarra e Aaron Harley al basso. Gli unici due del gruppo che di cognome non fanno Manning, e quindi Masquerade è dunque il titolo questo dell'album, un incrocio di generi assai composito, molto rumoroso dal punto di vista chitarristico, melodicamente molto aperto, a volte eccessivamente stratificato, un po' stereotipato nella propria essenza di irlandesi, appunto. Tuttavia, dobbiamo dire la verità, non possiamo assolutamente trascinarli, perché comunque vale la pena andare ad ascoltarli. Cardinals. E noi ci ascoltiamo il pezzo che poi dà il titolo a questo album, che tra l'altro è un esordio che avviene proprio quest'anno, 2026, Masquerade, il pezzo dell'omonimo brano dei Cardinals.

Devo dire la verità che questo esordio ci ha visto davvero entusiasti per quello che è questo disco dei Cardinals Masquerade, una band che è difficile dimenticare, perché comunque vi invito ad andare ad ascoltare tutto l'album e resterete davvero davvero come dire estasiati da quella che è la proposta di questa band irlandese. Come altrettanto da quelle zone arrivano questi Congratulations, un quartetto di Brighton che debuttano con questo Join Hands, che ci consegna una band che ha passato ore a calibrare quello che poi è un tira e molla stilistico tra l'urgenza e la necessità di fare un po' di garage e quella che loro chiamano raffinatezza pop. Questa è My Heart.

Ebbene, dopo i primi due pezzi che ci hanno fatto viaggiare un pochino tra Irlanda e Gran Bretagna, è il momento, come si suol dire, di ritornare in patria con quello che appunto è un nuovo album dei Dama Blu. Infatti da un po' di tempo avevamo annunciato del singolo Emorragia, anticipazione di questo nuovo album della band romana, pubblicato lo scorso 17 aprile, distribuito e promosso da Resisto Distribuzione. Nulla da pretendere è comunque un insieme di brani che rappresenta la band nel suo insieme. Vale a dire storia di vita vissuta con un filo conduttore unico che richiama le inclinazioni, l'insofferenza verso le giustizie, la determinazione e i risvolti psicologici delle scelte. Questo è quanto scritto da loro. Dama Blu, questo è fatto.

Bene, i Dama Blu con questo rock che si muove appunto un pochino nell'ambito alternative e che comunque ci piace, perché comunque è un pezzo che ha tirato davvero l'anima. Noi adesso ci spostiamo su altre sponde e stiamo parlando di Heart Pies, titolo del nuovo album dei Clopats. Disponibile sotto etichetta Black Candy Produzioni a partire già dal 17 aprile scorso. 35 minuti circa durante i quali il quartetto toscano fa viaggiare l'ascoltatore in territori davvero musicalmente eterogeni, dalla psichedelia al surf, al garage, al punk rock. Insomma, bangs in your head. E questo pezzo dei The Clipparts and Animax Formidables.

0: Siete all'ascolto di Area Rock,
1: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
2: Ebbene, dopo il nuovo album dei The Cloparts, da quale ci siamo ascoltati questo Bangs in Your Head, adesso è la volta di un'altra band italianissima. Loro sono milanesi e sono i Pindar, che tornano sulle scene con un nuovo album, il terzo della loro carriera. Tra diverse suggestioni di natura ambient, elettronica, trip hop, insomma Comfort in the Silence, che è il nuovo ritorno di questa band, attraversa e dipinge quello che è il silenzio come forma di resistenza davvero attiva, e quindi da Comfort in the Silence ci andiamo ad ascoltare questo Fade, che oltre a far un po' rilassare, fa molto, molto viaggiare la mente. Fade, loro sono i Pindar.

grande sound, quello dei Pindar, ragazzi milanesi che hanno saputo proporre questo genere che appunto si muove tra ambient, elettronica contemporanea, un po' di trip hop, ma insomma questo loro nuovo lavoro Comfort in the Silence è un album che comunque è davvero interessante, come altrettanto interessante è quest'altra band, Mr. Lemon. Loro sono di Livorno e debuttano nel panorama discografico con No One Combs My Hair Like the West Wind. Il disco è stato anticipato da quello che è il singolo Restless, brano esplosivo sin da primo ascolto, e poi ditemelo se non ho ragione, Mr. Lemon, questo è Restless.

questi erano i Mr. Lemon toscanacci, davvero molto interessanti con questo Restless, come sono altrettanto interessanti i Pastel, che stavolta arrivano dalla Puglia. Loro sono di Bari e si definiscono una, come dire, band stortissima. In 12 anni di attività hanno pubblicato vari split, condiviso palchi con numerose realtà italiane e internazionali, e realizzato nel 2015 il concept album La Chiappanuvole. Il loro nuovo lavoro, Lovers Manifesto, conferma la natura fortemente math rock del progetto, che è comunque un buon lavoro ed una band da non perdere di vista. Forza Puglia, Pastel, Lovers Manifesto, e questo è Lucky Kentucky.

insomma, dopo questo passaggio dei pastel, un pochino potremmo dire appunto questo math rock, adesso è la volta di un'altra band, anche loro italianissimi, romani, che danno corpo alle proprie sensazioni attraverso 7 tracce contenute in All You Can Eat, anzi no, scusate, contenute in Afterglow. E loro sono All You Can Hate. Uno spazio davvero sospeso tra quello che potrebbe essere la luce e l'ombra, che con questo Afterglow si fa molto molto più intenso, con queste 7 tracce che si muovono tra muri sonori all'insegna di un classico shoegaze. Dagli All You Can Hate, noi ci stiamo ascoltando da Afterglow, questo

0: All You Can Hate, questa band che davvero lascia davvero molto sospesi con questa discreta riproposta di generi di riferimento che comunque poi alla fine si scontrano con quella che è la costante brevità dei singoli brani, che alla fine comunque piacciono e coinvolgono. Questa era la leggerissima Goodbye, insomma un disco che vi propongo davvero di andare ad ascoltare, come altrettanto un ascolto non dovreste perderlo con questo We Are Not Old Sox, vale a dire l'esordio dell'omonima band Old Sox. Band che appunto esce con questo disco.
1: How are you?
0: Musicalmente un disco che si muove tra influenze britpop, alternative rock, in equilibrio tra quella che è l'immediatezza melodica e la ruvidità. Un disco molto interessante. Old Sox, We Are Not Old Sox, e questo è Bittersweet.

0: Bene, dopo le melodie degli Odd Socks con questo bittersweet, adesso è l'ora della pubblicità.
1: Area Rock è web,
2: è radio, è podcast.
1: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
0: E mentre la sigla della pubblicità continua, noi introduciamo quello che è un EP d'esordio. Sì, lo stiamo parlando di Zweiglo, Unpredictable Blooming. E dobbiamo dire che questo esordio è molto interessante, perché quando sono le donne a prendere l'iniziativa è sempre, dobbiamo dire, un salto esilarante, perché comunque ti portano, anzi ti trascinano senza via di scampo dove vogliono loro. Quando poi sono delle musiciste è ancora meglio, perché hanno sempre qualcosa di più da dire. Certo, non ho tutto oro quel che luccica, ma in questo caso quello di Zweiglo, progetto dietro il quale si c'era l'artista veronese Giulia Cinquetti, già bassista delle acclamate showcase band venete You're Nothing e My Eyes Love, loro possiamo dire che si tocca con i padiglioni auricolari. Se non ci credete, ascoltate, questo è Amniotic, lei è Zweiglo in arte, in realtà Giulia Cinquetti.

Sway Glow Hemniotic, un album davvero desordio, interessabile, questo Impracticable Blooming dal quale ci siamo ascoltati, questo Amniotic, comunque questo è già un altro genere che comunque rientra sempre in quelle che sono le nostre scelte settimanali che vi proponiamo. E voi lo sapete che ogni tanto Area Rock Machine è proprio fuori da quelli che sono i suoi logici binari, perché come spesso abbiamo detto la musica non ha né può avere confini. È vero che in genere ci occupiamo di cose che hanno uno stretto legame con il rock, ma quando tra le mani ti

che promette comunque milioni di stream perché è avvicinabile a quelle che sono le grandi del pop. Date voi comunque un giudizio. Questa è Ella Red dall'album It's Not Real. Non ci stiamo ad ascoltare questo Afrodite.

Eh beh, siamo passati a tutt'altro genere con questa Ella Raid Aphrodite, un misto davvero molto interessante di quel pop che ogni tanto amiamo calare all'interno di quelle che sono le nostre programmazioni, e come ad esempio caliamo questo Kiko e The Blues Refugees, che escono con questo Ghost, un riuscito mix di soul blues classico e moderno molto ben suonato dalla band portoghese. Un lavoro che ci ha sorpreso per quella che è la carica positiva che comunque riesce a dare all'ascoltatore. In tempi come i nostri questa energia è preziosa e chi è capace di infonderla va sicuramente sostenuto. Kiko e The Blues Refugees da Ghosts. L'omonimo pezzo. Un po' di blues non guasta mai.

Questo era Kiko The Blues Refugees con questo Ghost, molto richiamo al blues che piace a tanti, soprattutto un mio amico, non vi nomino per questioni di pubblicità, ma vabbè, lasciamo stare, noi continuiamo con quello che è il nostro percorso qui ad Area Rock, perché adesso è la volta di un altro esordio solista, stiamo parlando di Brian D'Addario, The Lemon Twigs, che ha pubblicato il proprio album d'esordio solista, Till the Morning. Un album composto da 11 canzoni scritte e registrate in più studi e in più stadi, stati. Uniti dal tema del desiderio spirituale, dell'isolamento, della responsabilità sociale, del karma e della perdita. E insomma, una sorta di country barocco, come la descrive proprio lui, Brian D'Addario, dal quale ci stiamo ascoltando questo Till the Morning.

anche questo è un esordio, quello di Brenda Dario, che ci ha colpito, perché comunque alla fine poi andiamo a toccare tutte quante quelle che sono le energie di una volta, chiamiamole così. Comunque un album, Till the Morning, che volenti o nolenti ha lasciato il segno anche in noi che lo abbiamo ascoltato poi per proporvelo qui di modo di fatto, insomma. E arriviamo ormai verso la chiusura, perché Angels è l'album di esordio, un altro album di esordio del gruppo ligure. Questa volta stiamo parlando di Black Pie, che è uscito invece lo scorso anno, 2025, su Black Widow Records. Un vero e proprio supergruppo, poiché un po' come è accaduto ad altre band nostrane, i Black Pie nascono dall'incontro di musicisti dalla notevole esperienza. Questo Angels è un'opera di grande qualità, nel quale emerge un suono molto identitario, ma al tempo stesso frutto delle prospettive compositive di ciascuno dei musicisti, attraverso una gamma di sonorità e stili che spazia dall'hard rock al blues, con sfumature funky e jazz. E c'è anche un pizzico di mediterraneità, come dire. Black Pie, Chaos Night, in chiusura di questa puntata di Area Rock, sempre qui in compagnia di Raffaele Astore.

0: Ebbene, con questi Black Pie possiamo dire che siamo arrivati davvero alla chiusura di questa puntata di Area Rock, una puntata che vi ha davvero ha cercato davvero di proporvi tante cose nuove, un piccolo salto nel passato, ma appena, e quindi niente, abbiamo cercato di proporvi davvero quanto più possibile quelle che sono le proposte che giungono a noi e che magari leggendo di qua di là ci colpiscono anche attraverso gli ascolti che settimanalmente facciamo per proporvi questa nostra oretta, questi 60 minuti in compagnia di Raffaele Astore per questa puntata di Area Rock, del quale chiediamo alla regia subito la sigla.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.
0: Ebbene, anche la sigla ormai per questa volta è andata via, e devo dirvi che durante la trasmissione io prendevo un pochino di appunti di qua e di là per cercare di farmi un po' quella che è la scaletta che mi vedrà impegnato poi all'inizio, all'avvio di questa nuova estate, con tante cose da andare a vedere un pochino in giro di qua e di là, ma anche perché sono cose che ne valgono effettivamente la pena. In Puglia c'è davvero tanto, ricordo quelli che sono poi gli appuntamenti dal 16 al 18 giugno del Medimex, con il 20 e 21 giugno, che sono i giorni in cui sono concentrati i grandi concerti, ma c'è tanto altro. Ad esempio ci sarà il ritorno dopo tanti anni dei grandi Litfiba in quella di Melpignano, terra della notte della Taranta, insomma c'è davvero tanto da vedere in Puglia, ma non solo in Puglia, perché ci saranno i Foo Fighters a Milano, insomma c'è tanta carne a cuocere. Lo stesso Neil Young, che sembra arrivi anche in Italia, insomma chi più ne ha più ne metta. Per i rocker c'è sempre tanto da fare, tanto da andare a vedere, e quindi noi ci terremo costantemente in movimento, anche perché non so se quest'anno accadrà come lo scorso anno, che non abbiamo assolutamente sospeso le nostre trasmissioni. Vabbè, staremo a vedere un po' quello che accade. Bene, anche per questa puntata è davvero tutto. Ciao a tutti da Raffaele Astore, e come sempre, se il rock non arriva ve lo portiamo noi. Ciao con Area Rock.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.
2: Radio Domus Novas, la simpatia. Radio Domus Novas, la tua musica preferita.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: spegni il fuoco, deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì. Mica succede.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Das Omen.
1: Studio. Santien che tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. È Radio Domus Novas.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale.